La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condizion suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essenus da tot sim tops. Toda nuorden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e osan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci?

Mio nome è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circle Musical della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma Grigion Sonore.

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muon tresch nouf. Ed asch semna ein di mescor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am Ciarezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scuverta.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton empermes, senza quins les. Tot seremes. Plaids che van ves.

Mio nome è Christian Barenius, io sono menata generale dell'Orchestra Juvenils della Grigione. Io ho già visto il divertimento con RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir sair sul sulet spassor da stradella schinai a viss in un banchett na bella Sfranzinella. La se le donna domandà nu dasche star da spera, si maladit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm weine betta jü, da vona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat d'una branclada. Ma più in avant co ci desinu pos tradir pal tonder, e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Reminiscenzas. Da già cun hash per muot. Affons miu cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign shabeg per el scuvir si. L'amur survenge che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ae dinamal, quae ae o shon sentiu.

0: e la UE vuol reglas pli strentjes per Airbnb. E Laura i resta per gronda part sulle IF. Ielas sisel microfon e Florian Mon, bendi. A Goldach en il Centun Songai e in scola venida evacuada venerdì sera durante una festa. Tano la polizia ha da pliras annuncias provide se jetz supponiz. In saia sine qua is con prim transferirad und 13 personas en il bajet de la scola e sil suenter evacua e tramess a chiaselas. I naia dane jeans blessats la polizia naia cetane jeans musemens per se jetz e la parte del fac che material pirotecnic aia cejunala canera. Il cas vegn intercurri. Ils Stadis Uniz tremetten dus Intermediaturs en l'Ukraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia venien allora la domenica a Kiev. Er il presidente americano ha confermato il viade in vers reporters, els porten in proposta per terminare la guerra in Ucraina, el è dendan bec ir en detail. E la prima visita de Kushner e Witkoff in l'Ucraina a Mosca e nel già stat pliras giades. L'Unione Europea vuol introdurre regole pli strenges per dare fit abitazions per curt temp, per esempio con il servizio di Airbnb. Con le regole vuol la UE ridurre la mancanza de spazi d'abitare in regions turistiche. Es regles duen esser unitares en l'antira Europa, a tranter auter prescriver cura che citats d'ascien introduci limitaziuns per Airbnb ed auter servets. La proposta della Commissione Europeica stong veni approvada dals Pajais Co-Members e dal Parlament Europeic. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in certe mondiali. Uscendo dai, per esempio, bec pli pendere in scuola in una certa mondiale del tipo Mercator, quella mosse clerma in meme grand territori in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönland compare in questa carta mondiale circa tutte le grandi scuole d'Africa, si dice che l'Africa è circa 14 anni più grande. Scuole alternative propone la mozione la carta mondiale con la proiezione dell'Equal Earth, quella rappresenta per aista la grandezza effettiva. Bein per aista fu già contro l'intervenzione gli Stati Uniti. Il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. En la prima giugno Daniel HCD a casa incontro Storhammer Hammer con 3-2 su una prolungazione. Ad era Ginevra Servet, con Daniel sese in prima giugno, el sbatte nel Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simone Hammer si centra al finale della Diamond League a Bruxelles, sin il terzo platz e nel Seilung. Con la distanza di 8 metri e 23 cm mancante la Panzelais per 20 cm la vittoria che va al giamaican T.J. Gale.
1: La meteo.
0: Oggi si pregonda part sulle IF e nel nord del Centun ai incins Nivels a di resta ciaut, a cui era dati fino a 26 gradi, in l'engedina bassa la sura sottselva dati 24 gradi ed in l'engedina notte del grigion central fino a 23 gradi. Il pli ciaut è nel Masauk con 32 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: tutta la musica.
1: RTL.

0: RTL Impuls.
1: A ciaccia geva Barba Carla, a ciaccia bassa, a dina bel jeurs per nisse da quai. Cirfs e ciavrils en scomandats, resalvats unicamain alla ciaccia auta. Da saietar da quels tirs grons, durant la ciaccia bassa e fraut, puni con deces multas. Las lieurs saietani ancun balins da plum, plats e ciantunats, crudels nun ni quai. Munizion che ne strusch abla da tuciar mortal main in ciavril, da mai bec lubida per la ciaccia auta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia bel jeurs ter Barba Carla. Propi? Bel jeurs? Giaina en avant per incines emnes, finter is dis da Nadal, il giantar da festa. En turn mais assese en legria l'entira famiglia, bapp e mamma ed ils quater bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai ter la famiglia, però senza Barba Carla che già turna en stagiun d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartuffels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buna ciarn, di mamma pusont il platz savurus in maisa. Durant mangiar il brassà, cloma il plipicen tutenina. Qua hai en crappa? Immediat cialen ils grons da discurrer. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quas dies ciavril or della gelantera. Ma ne ginnas suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da Barba Carla.
0: Impulse.

0: meis a casa els. I n'haia da negins blessats e la polizia n'haia città negins musamens per seiez e la parte del fatg che material pirotecnic haia cisunala canera e il cas vin intercurri. Il Stadis Uniz tramettan dus intermediaturs in l'Ucraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien sco in prim la Russia e venien allora la domenica a Kiev. Era il presidente americano a confermare il viadien vers reporters e sporten in proposta per terminare la guerra in l'Ucraina. Details nel numna negins. Je l'imprime visite de Kushner e Witkoff in l'Ucraina, a Moskau e nel staatspliras giades. L'Unione Europea, che vuole introdurre regole più strenche per dare affitto abitazioni per curt tempo, per esempio con il servizio Airbnb, con le misure vuole ridurre la mancanza di spazi da abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie in l'intera Europa e tante altre prescrivere cure che citate d'astene introducere limitazioni per Airbnb ed altri servizi. La proposta della Commissione Europea sta venendo approvata dai paesi co members e del Parlamento Europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio in chartes mondiali. Uscire dove, per esempio, il beach più pendere in scuole in chartes mondiali del tipo Mercator, quella mossa clara in meme grand territori in vicinanza del Pol del Nord e del Pol del Sud. La Grönlande, per esempio, compare in questa carta mondiale circa tutte le grandi con l'Africa, sceglie che l'Africa è circa 14 diade più grande. L'alternativa propone la mozione la carta mondiale con la proiezione dell'Equal Earth e la rappresenta paesi tenor la grandezza effettiva. Ben paesi avevano già contro l'intervenzione degli Stati Uniti. In l'Argentina, dove in Malec che veniva angolato dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima. Il Malec era ossa nel possesso delle figlie di funzionari della partita nazionalsocialistica. Letz aveva angolato el durante la seconda guerra mondiale di gallerista nel Paese Bas. In Trecire federale ha ordinato surdare l'art spoia alla tavola del possessore originale. Letze vuole esponere il maletto scomprime in l'Argentina e l'ora trasferire quel in il Paese Bas. E del sport, il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League. E nel primo gioco Daniel Hazzi de Chiasa incontra Storhamar con 3-2 su in de prolungazione. Der Ginevra Servet Gudogne se in primo gioco e sbatte nel Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammer si centra al finale della Diamond League a Brussels in il terzo platz e nel Zilung. Con la distanza di 8 metri a 23, mancano alla Panzalai spassa 20 cm per la vittoria che va al giamaican Tece Gay.
1: La meteo.
0: E nel sud del Grigione si per grande parte soliv e nel nord poi da nivels più spess. Il resto mi aveva con 26 gradi a Quira e 25 gradi in l'Engelina Bassa e la Sotselva. E la Surselva dati 24 gradi, nel Grigione Centrale 23 e nell'Engelina di Notte 22 gradi. Il Plitjaut è nel Mesauk con 32 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Brand. Ich weiß, ich habe schon Strahljats Schon combattaut mo oder faut trattatives con was plumac. No fai no se simplemente in cinia de scetus che non ci fissu schon in pe i fits. Per vide c'ha RTR Zamossa ed es la comproa, c'è starsi bots, convegna, mesom, Livio Foffa, zagevish, un bellissim, ed un bundi. Sonde banure ed es fin demna, juhui!

0: E allora tu visi il telesguardo che c'è il mio collega Livio Chistella che fa tenere ciò a questo bel bismaint. Ci va con i gemi bismaint a ciaccia, per l'amor di Dio. Lei è stata in Valciarla aiutare a prendere su una bestia e da dare questo bel bismaint plain zonk. Qua è potuto tutto ci tardò su rtr.ch. Là è un blerun dopo ciaccia, grande tema, io questo qui è pro RTR. E naturalmente c'è un bler belle fotografie da contrades da bellezza, da banuras con c'è il coccion, ma da butins, c'è ciadras e c'è ciadras, on fat fininosa. E a propos ciaccia, c'hai sto capiter per cincia ciadr nu sieta una bestia ta la lascia viver in avant, adonta c'el is atun e podesta la sieter. Quella domanda fa Mario Tois a ses bab Tony, antil nov film des Contrasts. Tony Toys, a 78 ans, si sarà un des Pags, ci ha podu ir schon per la cingiavla iada a ciaccia da Capricorns. La prima iada, avant 40 ans, a Mario, in quella iada, be un po' a pin, er schon ta la compagnia. E osso 40 ans più tard, al fat quai, con la camera, il Androra ha dat un film su della ciaccia, ma su del nirvel, hai in una contrada da bellezza con portretti da bellezza e appunto hai il film vai per la domanda sieter o lasciar vivere la bestia? E questa è la risposta da Tony.
1: Also vivere la lascia c'è nutta cif in ogni caso e quasi naturalmente c'è il tipo d'ar. C'è un però a tir e va giusto benissimo tutto so ir e allora mi paese la tir perché e nell'ultimo la ciarna è la più buona ciarna sulla vicina città qui also piuttosto vese dire forse non te la scessi vivo ma in tutte nord potesse dire la situazione ma qui se salmo mai mal dire
0: Scia Tony Tois ha fatto butin e questo non sa eramo dir scia volaut vezzer portrezz da bellezza della Val Müstair dal Leider Rims dalla Val Mora citai al più nov film des Contrasts Bapi Fil ci va una ciaccia da Capricorns e ia posa dir hai ed is un film ci ha blerres surprises Al titolo del film L'ultima ciaccia domani in televisione alle 5:25 su SRF 1 oppure ed in giugno volaut Erschon Ossa sind rtr.ch, Ossin Play RTR.

0: Musica svizra. Minchedì e minchura ter RTR.
1: Le sonde benura, la 7 di 7, si giovisce una bellissima fin d'emna.

Scusai, dal prossim toc sono il prim fariolo a polvere. 40 tons. Passa 40 tons. Il nostro flair, mamma d'una buona, io sa, qui a Schoonhof per voi. Ultravox.

0: 1984, passa 40 anni in grand hit, Ultra Vox, nul di qui a pro RTR, ed intanto è stato le 7:30, sonda benura, Florian Mon, con le tre più importanti novità.
1: A Goldach, nel Centun Songhai, e in scuola veniva evacuata venerdì sera durante una festa per vide Sayez Suponiz. In a dentan ne jeans plessats e la polizia na città ne jeans musumens per Sayez e la parte del faccio che material pirotecnic a ecce giornale canera. Ils Stati Uniti tramettan dus intermediatures en l'Ucraina e la Russia. Volodymyr Zelensky annuncia che Steve Witkoff e Jared Kushner visitano in prima la Russia e vengono allora la domenica a Kiev. E la prima visita di Kushner e Witkoff in l'Ucraina. Il club di hockey di Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League e la prima gioco di ogni HCD a Chiazan contro Storhamar con 3-2 su entra prolungazione.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz nu su un becce chandras dice chandras dim per se er la sulvagina suara oz a moluna iada e novem pu dal tot isce chatco a mo er ma er oz dai un di da chalurs fine pass per pass co esalta in pots la er oz da nempe un bel di ma nulla da per tot in pustito antil norti er in grigion central da oz vaira bleras nuvlas iol sud per conter sarai tutta di vaira sulle mif e con o senza nuvles appunto scosciandit i resta chat nulla più del tutto i chat come er ma er oz dai temperature sent in tutto il centun praticamente sta unter 22-26 gradi a mezzoco dai da fatta passa 30 gradi. Hai, las chalurs quellas faun fastidi ad un ocell chachader. Eini duldi saira durantas saluts de chacha. Da più da quai, se uno avesse da vair duldi un per uetas da quell'ura da ciao grandiose sco mincia saira. Daemo avant las ot, ots quia pro RTR.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Sonda banuras a giugi una bellissima fin demna domaun time perfett oz in posciut ent il nord di region central un pain da pü nüvlasco amo er però er oz dai chati se chacco er nu nirai oz però er sa mesera a quaira 32,6 grads I si desi se chada quaira esi arciat in blers atrlös er susats la In giù c'è di las cecciadras sun actual mainc. I las cialurs sun ilora statas er saira un des temas pros saluts da ciaccia con Gabi de Gonda. Per exempel, pro Christian Broder da Castrisch.
1: Oh, minha cau. Bem, que é bom normal.
2: Bem, de estuem.
1: Mas do primeiro canto, já me vou para a caccia. Porque não fa. Il ligestul è che è dopo.
0: Ah, il motto della ciaccia 26, ligestul impeda hochsitz. Ma la buona luna non si lascia in torno, se c'è erci non ha un mo fat butin, scu per esempio Hugo Kamenisch.
3: Allo Gabi, saluti. Ho dato un risotto ai funghi con lo ganeghetti, i tocchetti e le pane verdure vanno fatte offiniate.
2: Del vino?
3: Il vino, naturalmente, ci vuole il vino. Per cucinare per vai, per tutto.
0: Un menù da Andrea Scamilada non è nulla contro quai. Vine spunz gomi o i tre stylus da Michelin per 8 quadroni da Ftamf. Scides cialurs, la buona luna nu se lasci tor a scicciandres e la scicciandres da Dalder mince saira live. Dalla snof alla sdesh, curcianom saluts da ciaccia qui a pro RTR. La prossima è adelora questa saira da ciao. Ciao malek, ad una divertent e bes i buns di squaz. E di dovegni savair, impa. C'è impa la comunicazione da d'una ciamona a cela. Dai clai erneada.

Che ne sa tu a persone a romanci e romanci che non sa un tu daisci? Un dos minuts dalla otze, sonda banura, se gevus un bundi. Hai, per romanci e romanci che non sa un tu daisci, o per essere precis, che non sa un taveller schweizerdeutsch, oz imprendai ne che nuscher a duna. C'è questo proprio il caso. La sa romanci, ma non è schweizerdeutsch. Dapù, usciò Siena Spiro.

0: Sienas pirogi a bra RTR. Hai son una spezia rara, se poi schon die Rumaunci, Rumaunces, ci nu saun l'on 26 taveller tudais, per essere precis, taveller Schweizerdeutsch. Jau, nu kenosch a blers, ma i tas da. I am aduna imprendania kenosch rotz in pain milder dollars nov ant il profil. Hanna Silva Montero Fels da Zinuaschel. Ella a raisch singlaises, a però passantassi in faunzia in engedina e tavella per quai rumaunch. Aterco sias duas sors piveglias.
1: E mia sors sem totes duas fitspegn schweizerdeutsch, ma rumensch tote fattena. E eia personelmensch nu se. Schweizerdeutsch, per exempel. Mundart, nu discuor eia. Tote fatena e discuor Hochdeutsch. Percetscha eda discuori rumensch, pitosch, gutu dascht. E, hai, quist, mersdül de linguas is cumenso de totel cumenzament de mia vita.
0: Nei, c'è unas linguas ci sun amo nidas pro sper al rumaun, ci inglaisi tu dais da scritture, da più dalla dona ci deserson ida ainti las scolas in engiadina per mostrar as avantages c'è rumaun a per imprender inglais. Tai clai al profil Hanna Silva Montero Fels e siage da Dana Caprez, dollas nuova in radio o curri din giuccia vulaut sun rtr.ch o sun play rtr.

0: criminala canera, il cas vegn intercurri. Ils Stati Uniti trametten dus intermediaturs en l'Ukraina e la Russia, Volodymyr Zelensky a annunciar che Steve Witkoff e Jared Kushner visitien scomprim la Russia e vegnin allora la domenica a Kiev. Il presidente americano ha confermato il viaggio dels Anvers Reporters. Els porten in proposta per terminare la guerra in Ucraina, dettagli nel numnane jeans. E la prima visita di Kushner e Witkoff in Ucraina, a Mosca e nels già staatspliras giades. L'Unione Europea vuole introdurre regole più strenge per dare affitto abitazioni per kurz tempo, per esempio con il servizio di Airbnb. Con le misure vuole lui ridurre la mancanza di spazi di abitare in regioni turistiche. Le regole devono essere unitarie se nell'intera Europa a tante altre prescrivere cure che città dascian introdurre limitazioni per Airbnb ad altri servizi. La proposta della Commissione europea sta venendo approvata dal Paese Members e dal Parlamento europeo. La radunanza generale dell'ONU ha approvato una mozione del Togo che pretende che il continente africano venga rappresentato meglio nelle carte mondiali. Ustina duai per esempio bec pli pendere in scuola in carte mondiale del tipo Mercator. Quella mosse Clermain, memmio grand territori in vicinanza del Pols. La Grönlanda comparsa in questa carta mondiale circa tutine grande con l'Africa, sceglie che l'Africa è circa 14 giades più grande. Sco alternative propone la mozione la carta mondiale sin con la proiezione del Equal Earth e la rappresenta per aista non la grandezza effettiva. In l'Argentina do in una legge che viene ingulata dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima. Il maleggio era nel possesso della figlia di un funzionario della partita nazionalsocialistica, le aveva ingulata durante la seconda guerra mondiale di un gallerista nel Paese Basso. In addirittura federale ordinata surdall'arci poi ha allertavla del possessore originale. Letzte vuol exponere il malet scomprimen l'Argentina e l'ora transferir quel en il Paese Bas. Ed il sport, il club de hockey de Tavau ha cominciato con success la Champions Hockey League. En la prima giogo Daniel HCD Tiazen contro Storhamar con 3-2 su enta prolungazione. Ad era di Nevra Servet Gudonia se in prima giogo el sbatten el Eisbären Berlin con 6-2. Ed anche il risultato dell'Atletica Leva, Simon Ehammers accenta al finale della Diamond League Brüssel, sin il terzo platz e nel Seilung. Con la distanza da 12 metri e 23 cm, mancano alla Panzelais passa 20 cm per la vittoria, che va al giamaican TJ Gale.
1: La meteo.
0: E nel sud del Grigione di per grande parte sulle Gife e nel nord poi da Nivels più spess. Il resto mi aival con 26 gradi a quera e 25 gradi in lengidina bassa e la sottselva. E la sorselva dati 24 gradi nel Grigione centrale 23 ed in lengidina notte 22 gradi. La domenica è per grande parte sulle Gife, gli endis di epus più di Nivels e di poter già un là in zig plievge.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: In Stadt La Sottischinch. I didati ho i sci melodie, so canzons, cioè ci sono andate ben momentin, non so tale srabli più or del ciao, e se comincia a fare da fatta da ciao, ti ricorda benura fin zaira e al meldercas, Sdroani lo eramo al Gordaunzas. E un de quest dai ossa, ta kleine Erde.
3: Möre, Brüt, Möre, Brüt, Röm, Pam, Pam, Pam. Möre,
2: Brüt,
3: Möre, Röm, Pam, Pam, Pam.
2: Claro. Sianuglia e allora non esce più velsco curauntons, also zot curaunta, al cuginons da nice legendar della Muppet Show. I da più da Kermit, Miss Piggy e Gonzo e compagnia, dai a muovant la mezza. Quais RTR in sonda stingi da settembre, già vi un bundi, bellissima fin demna e smörebröt.
1: RTR, da nous, per vous.

0: Popum, popum, al batacor da mia amia. Sondas, 5 de settembre, e c'hai tu che pro la sonda scolira comprarain, lavar l'auto o al torre in tot in paim più pacific, clair al mini sguard. E questa sera vai co podessi essere ater ossa actualmente e va per la ciaccia. Nos colleghi e colleghi del mini sguard sun nempe itz a far visita ad una famiglia in Engiadina, la famiglia Parli a Schamf. Per filosofare un po' sulla la ciaccia, ma è per tas accompagno durante le preparative per ire ciaccia. Adesso è un ciaccia a comprare insieme al proviant, a un tot fat pront. E as due pops, Nicolini, Valerio, a un ilorascion fat laurer un po' al moderatore Giancarlo Candinas.
1: So Giancarlo, tu puoi aiutare Valerio di pacchettare la buce e non svegna mi dar.
2: Giancarlo! Qua se mince ben c'è la marenda.
3: Ma Gianni, tu sei champagner da c'è la vart.
4: Ah, c'è? Ah!
0: Ai, sper la laur ci ha un schnu far auni naturalmente un certo tempo un pain da taveller sur della ciaccia il linart parli al bab da des duai ci va schon des nuova anza ciaccia allora tanto rater quinta una da sias più bellas historias da ciaccia e quella a da ci far con la nascenza del fil vel Nicolin
5: era don telefono acceso domandò po sen circo sta sera a ciaccia sì va bene des tutto ok. Sono a ciaccia e ho la fortuna di sluppatere un cerf. Perciò telefonò mia donna e disse arriverò un po' più tardi perché ho la fortuna di sluppare un cerf in quel momento di slangoscia e per me cominciò le sdoglie. Ah, l'ho da fare il ricordo di sbuttare un cerf e strire il desurgot fin giù in via.
4: E ti sono venuti due per la nascenza?
5: Sì, per fortuna. Io bastia le loro natle la buonura zieva.
0: Ai, da più della famiglia passionata da ciaccia a sparlis da Schamf la più nuova emissione del mini sguard dai da vezzer online su rtr.ch o allora su Play RTR e questa sera naturalmente è in televisione vainc della 6 su SRF 1. In bocca d'luff!

song ufficial del campionato mondiale da balapescia Kirei Burna Boy con Dai Dai. A proposito sport, la lotta del Kilchberg, quella non ha cominciato, attualmente è l'act festivo, ma Claire ce nu zateniain sul corainco ci va là, in postuit er a strai lottandas grigiuns ci sono dalla partita, quist punto culminante della stagione della lotta. Ossa però total chatter in sé schon alc incredibile, ma io sono saiurischem. C'è, ma diciamo ne ha da tutti questi hanno 40, 45 plus se ricordano mo tots proprio tots vida quai ci vengono ossa donta in un snuglia reale e son be popas de stoffa sao c'on ci vengono ots avant precis 50 tons sei duldi per la prima iada quist stunz quia anti la televisione in Inghilterra.

0: a tegni oz avant 50 anni sia premiere e qua è stato come te mind da d'una delle emissioni da televisione col più grande successo da tutti i tempi. La Muppet Show ha conquistato praticamente tutto il mondo in buon 100 paesi sai mossa la show e dice a tavela a Rush Kermit e compagnia in 30 differenti lingue studaisch, francese, italiano da fatta japanese e Claire inglese.
1: It's the Muppet Show with our very special guest star, Miss Juliet Prowse.
2: Und hier wieder die Muppet Show mit unserem heutigen Gaststar, Peter Alexander.
3: Et voici la Muppet Show avec notre invité du jour, Charles Aznavour.
4: Questo è il Muppet Show e gli ospiti di questa sera siete tutti voi.
0: Kermit, Miss Piggy, Gonzo e Sunniz Kunchains in tutto il mondo e Claire RL.
5: Heute machen wir eine besondere Spezialität, und zwar die gestopfte Enten, ja. Zu diesem Zweck, wir haben eine Ente gekauft, und zwar eine lebendige, wie Sie sich überzeugen können.
0: Noi ci andiamo a imitare le pause della scuola, smörebröt, al cuginons da nais grandios e leggendari. Noi ci troviamo al gordonzo sotto banura. Ci darà veramente il vostro prediletto della Muppet Show. Kermit, Gonzo, Miss Piggy, tra metà i messaggi su 079-200-7907. In mezzo da Bonder, ci darà il vostro prediletto della Muppet Show. Un messaggio jent ertavela su 079-200-7907. Forza, ci darò io un de desduai.
6: Ja, sollen wir nun gute Nacht sagen?
7: Ja, was denn sonst? Gute Show wäre wohl übertrieben.

0: Manu Chao qui è però RTR di Stadtlas. Ottimez, sonda banura, Florian Mon, con un nuovo trip de Lufs, las novitats.
1: En il Grigion datis son dus novs trips de Lufs, sco che il centun scriva a in fotografas in il territori tranta la Tumliastia e Lai, ed en la Val Calanca plirs Lufs e Lufins, con cui dati attualmente des doc trips de Lufs en il Grigion con almain 66 Lufins. A Goldach en il centun son gai e in scola venida evacuada venerdì saire durante una festa per vide saiet supponits. In adat negins blessats, la polizia na tietà negins musamens per saiet e la parte del fac che material pirotecnic aia cesunala canera. Il club de hockey de Tavau ha cominciato con successo la Champions Hockey League e nel primo gioco di ogni lato di Chiasen contro Storhamar con 3-2 su inter prolungazione.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG, vo specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La sta non ha paramo badaci di son settembre e roz dai nempe un di vaira chat un di da bellezza non dai però in postuto anche il nord e in grigion central dai oz vaira bleras nuvles jol sud per conter sarai tot di vaira sulla lif i kun o senza nuvles i resta piccion chat nulli se chat come er ma per da quist temp vaira chat da per tot anche in grigion oz tanto 22 grazie in engedinati 26 grazie anche la region da Quaira, in vostra regione è la X in Leuton Rhein, be io la svalada staliana sveni vo picciata mezoco oz der ciao da fatta passa 30 gradi. Sperech che vo chatout oz in a plazina la sombriva e che vo podaut i alder und de quists ultims dits da sta. E a Vauntles no vai pro nu tantarater qui amo per un des pü grons della storia da musica di Gio Seneada in un es Mozart Bach o io non sa ci ma un des grons della musica da rock e da pop festeggias oz lo downtavel anniversari e un des grons della scena da musica svizzera des ultims decennis ai di nuova musica tot quai e da pü la prossima mezz'ora qui a pro RTR Flott ist de la partida, sperech che vu ihr laut la findemna e a propos. Grand stars de la scena de musica, di musica nova, nov non è la più, ma ed es lur actuala, quella des Rolling Stones in Ovenion Staungels, qui es In the Stars.

Bonjour, nous d'aine beschwelt un chut in Svizzera francese. A Montreux gira quis dits schcominchon al commenzament de September. Fitch Blair i anem penom Freddy Days. Despe passa vain chons. Se radunen adun al commenzament de September fans da tot el mond a Montreux per festeggiar l'anniversari de dun des pirgons de la scena de musica nempe. Freddy Mercury, tot qua is a nom in town Freddy Days, e quist fans transmuden allora al Le in Universum da Queen, e per chai Montre per videcia Freddy Mercury, venne relazion tota fa speciala con Le all'Ai de Ginevra, l'Aler registra crabot 6 albums inter ed intrati al dera d'una de c'è jent là. E quest'on ha unas fans dubbel motiv de far festa, also da concerti, inscunters e referats. Quest'on ha unas fans dubbel motiv de far festa per l'una, 30 anni da spuccia la statua iconica de Freddie Mercury es là, alla riva del Lai, e per cella Freddie Mercury, un des più grandi stars da rock de tutti i tempi, si nempe in esci. Otz avant otauntons. Al confundatur la vush mer l'orma da Queen podes festeggiar otzes otauntavel. El stea sul palc sco in un imperatur e al stes moment vel al publicum ent il sac sco in giunatari. Freddie Mercury dera er l'unica persona ci dera buna da chanter Bohemian Rhapsody senza vair bavu avant cinch bieras. Oh, leggendario, è un provato chant, no? Ma appunto, per do cinque biarinas. Freddie Mercury fa qua, son avant. Queen, la band, ci ha marcato on 70-80 la scena de musica sco, be, pacas, atras e Freddie Mercury derant il center de tutti, per quai tal tagline io sì. Freddie Mercury ci festeggia 80 ensemble con Queen e un de lor grand hits I Want It All.

L'ormal chantador e co-fondatore de Queen Freddie Mercury festeggiasse oggi ses 80° anniversario. Da più di loro in lunedì di la Daldaraini conferma che sia la musica classica a inspirare e influenzare la musica de Queen e de Freddie Mercury.

Stress con How to Heal, despö er dai l'album nov da Stress, ci sa nomna precisli stess, How to Heal. In 3 minuti si las nove lor dai noitats e do las noitats dai lor profil, la talk show da der TR, jasch da Dana Caprez, es oz Hanna Silva Montero Fels. Ella è ora is inglises. Debütet tutto qua, scodit da las nof. Se giù in avanti, buon divertimento con RTR. E fin più tard. Bella fin demna.

0: Nils Stadis Units han cumanzà ils campionatis mondials per paraciclists e ciclistas e la Svizra gia 3 medaglias. Se l'infantil gudogna la corsa contra l'ura de velos da 3 rodas, qua per la quarta gia d'enzeria. Ed en la corsa contra l'ura de velos a maun gudognan Sandra Furer e Misha Weffler minti mai ardient.
1: La meteo.
0: En il sud del Grigione di Pregonda parte sul Jif e nel nord poi da Nivels più spess. Il resto è Miaival con temperature tra 32 gradi in Mesolcina e 22 gradi in Lendia di Nota. La domenica è di Pregonda parte sul Jif, il Jendis di Epo spede più Nivels e di poi da Cia Ulainzig Plievge.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR, il profil.
3: Quest'ora conent una pruma linguas, culturas e perfino il cudes de las parevles engedinaises in inglais. Mia giasta il profil es Hanna Silva Monteiro Fels. Nascida in Inghilterra, passantò 13 anni da sia vita in Engedigna, tornata da ciò in Inghilterra. Avent 7 anni, es la donna de dots 36, nidina vos era stida. Per vita l'amour. Un cordiale benfnia, mio nome Anna Caprez. Hanna Silva Monteiro. Che nomna è la oz, sia patria, la Svizzera, l'Engedigna, l'Inghilterra?
4: Definitivamente l'Engedigna. La Svizzera naturalmente è, e clear, l'Inghilterra tocca è parte da me, ma allo stesso tempo l'Engedigna è mia chiesa.
3: Ed in quella essenzoz giast il da Cesa della famiglia Silva Monteiro e se sguarda or da fnestra, si esoinze già la risposta del perci, c'è la senta coscia ben. Nus essenz il abitazium in una Cesa sur la via a Zinuascia. Nus centenz il c'è da fe stuva avvierta della famiglia Silva Monteiro. Dominata in la color alva ed è una c'è da fe avvierta e nus es duas to pacific vid una maisa. E non ci vengono passando più probabilmente geras uras er in famiglia. Si nuosce la parte zura di mena, usce un po' ritratto, un po' più anonimo dell'impressione.
4: Hai, che è usce. Na, della cerna in noi in sé, noi avevamo piuttosto difficoltà, perché noi volevamo tornare in Engedina, perché noi stavamo per 3 anni o a tavo. Perché noi volevamo tornare in Engedina, perché noi avevamo 2 champs. Per via della situazione di abitare, non venza c'è simple o semplicemente una abitazione per noi quattro. Allora avevamo la fortuna di c'era co engedinais ci volavano affittare e perché c'è noi d'erano di co e mi allora dit di sci. E per via di qui, alla fine, essenz nies a Zinuostel e na so a Zinse e noi c'è noi fussens Gugent, perché c'è questo in sé, nostra, proprio nostra decisa.
3: Nascida è la scuola Hanna Fels in Inghilterra. Allora ella rivede con 6 mais in Engedigna, a Zuz, insieme con 6 genitori e le due sors più veglie. Di me nella famiglia inglese, ci venne a stare in un mondo rumensch, da quella volta è completamente rumensch. Qual è la passantò quel primo 3 de Jans, o c'è la guardanza sola, insomma, vide quel tempo?
4: Ed è in sé fitch belles algordenses familiares. Nus venz a fat in sé gera roba in famiglia. Impostuz il velo. E giù dair naturalmente la natura e... Hai. Les belles algordenses a mia classe. Quid era usce bel de d'essere una... Also, clear, da quel tempo non era lì so, ma da davair poches personas in la classe. E da d'essere proprio... Aduna con una lotter o lotra e da davair quella amicizia fitch da spera.
3: Ma so sta dir, la famiglia inglese avrò a discuria inglese a Cesa, ella scu più giovna, frequentò la scuola primaria, las due sors già più veglies, di mene na confrontedes con las lingues o con la lingua rumencia, era in cielo in masdugl.
4: Hai, precis. A Cesa venze discuria aduna inglese in famiglia, ma in la scuola vavi naturalmente rumensch e con certi colleghi della discuria tu dasci, perché els o elles non

0: savavan rumänsch, perché c'ellas sono nidas della Germania. E allora era qui già dal commenzamento, no? In sé, per me, la plurilinguità, ma impostut per mes genitors, era tu dasch, genci d'una, una lingua c'ellas imprendavan. E mie sors sem totes duas fitch ben schweizerdeutsch, ma rumänsch tota fatena. E eia personelmensch nu se, a Schweizerdeutsch, per exempel. Mund ast nu dischuar eia tota fatena e dischuar Hochdeutsch. Percetscha eda dischuar ea rumänsch, pitosch gut du dasch. E, quist mensch duil de linguas is cumenso de tot il cominciamento della mia vita.
1: E qual è il resto? La famiglia Fels non è per loro deciso di abbandonare l'ingegnina del ciò, la Svizzera, e tornare in Inghilterra. E mi sembra che per una giovane di 13 anni ci viene strata o del ravol o dell'amicizia che la può fabbricare su e buttare il nuovo freddo in un nuovo mondo.
0: Ah, per me era qui. Da quel tempo fitch gref, e non è in clet del tutto, perché ci non stavamo ir. L'Inghilterra da quel tempo non era nena me, mia decesa, che era già di una qualcosa ester per me, e era con visitare famiglia là, ed era qui per me di una clerce, e io non toccavo là, e c'è qui era di una curiosa di essere là. Quel mudamento di essere là fix, era per me scu hai i fente enche fich difficil e estu waf completamente müder mir im penser napü la plurilinguitet ma la monolinguitet e per eviter de esser quella extra allora per me der che proprio sche un schwelt müdement in being gleis e quedar per provare di essere na curiosa in tels ölls dels otters difense.
1: Per si integrare in quel sen. C'è ci d'essere sto dalla Svizzera, dall'Engedigna, si aveva appunto aveva fatto mudere il paese din ces inglais, che ho dins si aveva il prim tec musica. C'è la soggia vigeda, Brown Eyed Girl.
0: Hai, qui is per c'è c'è qui porta per me precis quelles algordenses de famiglia, ma in postut mia bab, che era già scoprim, si è cianzun per mia mamma, e si aveva er per nosses mattes, più tard, e si es mattes, e hai, che era in sé una cianzun che nos venze d'una tedlo ensemble, e era festes, e che era d'una si è cianzun.

0: Brown Eyed Girl, la chanzum cha Hanna Silva Monteiro Fels, collia con sia famiglia, con sia bab, con sia mamma e las duas sors più veglias, rivede di mena con tre dejans da ciò in Inghilterra, seva ce lavava passantosi infanzia in Engedigna. Lo essens rastedes, nov paiais, nova scola, la lingua inglese, e l'ho appunto dit, es focusedes su quella per nuder in ul, per s'integrer forza melder, e schmanciò allora il tudasch e il rumensch.
1: Il tudasch, na, perché c'è avav tudasch in scola, allora podavi fare in event con tudasch e quel resto. Ma rumensch, perché c'è non avav in giunas opportunitets da discorrer, da è completamente schmanciò. Ed è mica tent da è udia forse RTR o da letz quel ciosa e le novitets, e lo da è proprio bedo, wo, ok, che non sei io a sapù. Hai, e quel era... E ai non mi interessava nerna da quel tempo da proprio provare da incleggere da ciò.
0: Da realizzare ci sei in sé trilink già lo in Inghilterra in una scuola. Più tardi al gimnasio e all'università so quella situazione però mudita.
1: Precis. Lingue restavano in sé in event un grande interesse da me. Erce quando ero rumensch, era que tudasce francese. Perché c'è quelle erano le lingue c'è da più scuola e si aveva deciso di andare all'università per studiare lingue e hai l'ho fatto il mio bachelor's coprim in tudasch francese e spagnolo ma non domandare a me di discorso spagnolo e l'ho cominciato a vedere che quelle lingue manciava qualcosa concreto e ed era realizzato che mince volte che io potevo cernere su da ciò che io volevo scrivere, da è d'una cernia questa relazione tra una lingua di minorità e un'altra lingua. E pur già anzi più tardi era realizzato che aveva probabilmente qualcosa da fare con il rumenzio.
0: Con quel mince, c'è la loro propria armistia focus, appunto su lingue minoritarie, e per finire a stare o a studiare a Wales, apposta era da quel motivo che sto a declarare?
1: Hai, sono ida a studiare a Wales, in Cardiff, la città principale. Discorreni in quel paese, ci in se tutti i menschen, ci quesi si è in paese, ma els discorreni una lingua da minorità e els em dici che per mio master potessi cerner c'è lingua. Allora dava qui, uscì un bel masdul di liet da tutto il mondo, ci è già loro egnes lingua, se è da decis da reanimare il rumensch un po' in me, svesa, e è da decis da combinare tu dasch e rumensch con mie lingue di traduzione per mio master. E alla fine da è scritto mio lavoro da master sur delle parevres engedinaises.
0: Che vuol dire ci esiste una traduzione in inglese da tre degini, le tre fedes, a me non vengono giusto di mente tutte?
1: E crei, l'ultimo, ed è fatto, sono giuro che c'è tradotto tre, e l'ultimo era il tre champs. Ma hai, quale tre è storia d'occhio in inglese? E c'è che era il più bello, è mia persona di valutazione, era Michele Badelatti. Allora, perciò un contatto con Suez e con il rumensch. Clear. Els non è savia da quel tempo proprio del cinque idioms. Allora, era quei bef per cas, c'è quei era in c'è poter, c'è era fitch bel hai.
0: Già da quella volta sporadica mensch es Hanna Silva Monteiro Fels tourneda in Engedigna. D'una der ciò c'è un po' sneak peek, as Jess?
1: Hai, prezis, un sneak peek. da quel tempo was su mia fin con mia master e da cominciò mia doctorat. Prezis, perché c'è quel un anno e mezz con mia master implagiava uscè ferm da ciò proprio avere quella connessione con il rumensch, cioè da decisi di scrivere un doctorat sur da nabe rumensch, ma in lingue minoritarie. E hai, la traduzione tra la lingua minoritaria plus la lingua nazionale, e scuccia quelle relazioni di possenza, affectation, traduzioni e ciò che capita in quel momento. E là sono allora scoperto del mio dottorato, sono di una tornata per un'evna che ho in Engedina e in Svizzera.
0: C'è ci malora fatto stirstuta e udinti che la discuora usa rumensch, ce la ho frequentato cuors da rumensch della chiesa planta durante due stets. Non era cola base con bandoner l'engedigna e le tette tre de jans.
1: Hai, qui era usce che eia de comenzò a lerter ciò in rumensch, de ler più sovens la radio e de propri engagere un po' di più con la lingua, ma ella non aveva in sé quella fiducia in me, cioè se aveva mondo, allora sono venuta in una volta per frequentare il corso di rumenzio alla chiesa planta. E hai, al commencement è cominciato tutto il gruppo di principianti e si aveva già sviluppato in sé l'anno tuoi. E così un'evna si lotra e hai già sviluppato la lingua è tornata. Hai.
0: Reactivo una lingua interna. Quand lenge c'è che ho durò fin c'è Hanna Silva Monteiro Fels, allora proprio fat fagot in Inghilterra per del boom per nire ster co in Engedigna, so da que volessi che gente scuorzi al prossimo touch musica c'è la soggia vigida, la Tina Turner.
1: Proud Mary dei Cernia, precis perché c'è erda qui stemp te realizzò quant importante c'è la liet intorno te es e Hi, Christian zum Posta Algordenses de mies melderes Kollegas. Ma il stess temp, chati li storge de Tina Turner usche fascinante, perché c'è ella vava usche una difficile vita, scu prüm, e c'eva is la nida in Svizzera, e ha cominciato de nof, con sia nof om, e ha chat Christ crescer e abbandoner quel cosa ci nutuce a sé usche impressionante.
0: Nu stad Lenz, Latina Turner e Proud Mary.

0: La Tina Turner e Proud Mary, una personalitet che ho impressionò a mia giast del profil de dots, Hanna Silva Monteiro Fels. Ella ha 36 anni e lavora il gimnasi privat Liceum Alpino Mazzuz, scu responsabla per las accreditazions dels gimnasiasts e las gimnasiastes alas differentes universitets. Ma sur de que discurinza Lorenzo più tard in dettagli. Restetes derns del moment che la Svizzera, l'Engedigna o la lingua rumencia sono nides da ciò più da conter e a sia cores, podes dir, con perfin scrivere appunto un lavoro da masters o delle parevles engedinaises in inglese o appunto linguas minoritaras. Il focus è da notare doctorat ursign. Ciao Vazzini, hai la ria già. L'ursign è una concente storia su un tutto il mondo.
1: Hai, il doctorat non è sur de ursin, ma sur de les istorges prifens in linguas minoritares. Impustut rumensch e ursin, plus alsacien in francia, con la relazione frente al francese e il tudasch.
0: L'ursin in sé un'istorgia, nossa istorgia rumensch, ci ven crei recipedes in tutto il mondo completamente fous.
1: Hi. In mia ricerca ho guardato quella relazione precisa tra le lingue che ho menzionato tutto il commencement. E queste possenze ci mudano in sé la struttura originale. E nel senso che noi pensiamo un a noi, noi rumenci, noi sapevamo meglio. Che orzin è una storia rumenca, ma certo pensiamo che qui viene dal tudasch. E per vedere qui, c'erano le traduzioni Pilliner il tudasht, shkullur baza, e clir, kui far sen, përshe që naushe bjers, sem rumenç e un otra lingua. Ma, kui o instances që in oqe kui mydë bjer, e lishte se eren që kul e zishtorgjës që dhe gwerdo in Alsacien, les lingues dominantes surpiljen un puin la pusenza. E kui dhe eren se mje lëvur. In sé un lavur che fa fich cu gent, precis per che qued era un tema de mio cor. E, hai, in più, les illustrazions impostit per istorges per i fans, müden la significazion, ma la relazion, e che scucin us pensenza surde d'un istorge.
0: Als i fans, forse giusto per pigliarsi quel ciavazzin, la relazione con la lingua è una cosa fitch speciale ed è da notare che le ser id in visita in differenti classi in Engedigna a promuovere o sensibilizzare, non sai, per la lingua inglese?
1: Hai, a precis. Scu parte del mio dottorat, su me alla fine, nida in Engedigna per ses mais, per usare un practicum con la lingua rumencia. E là sono restata con la promotura regionale Martina Schuller-Fluor. In Engedinota, in Postut, e là sono andata a visitare scuole per introdurre precis le parole engedinaise in inglese, ma piuttosto per mostrare che noi, rumenci, possiamo trovare le nostre storie in rumenci per promuovere e imprendere inglese. Perché c'è le due lingue in gers con quels, e gers plates ci sono fitch simils, e alla fine venza produt un memory inglese, rumensch, per mostrare, hai, precis che le plates ent in tredegin o le tre sfedes, è un con quel con una lingua globale scu inglese.
0: Ci sumalien simplemente, o tot quelles plates con finizium da zium. As chatta eri l'inglese.
1: Hai. Mia predilet, per esempio, è bench. Bench è il plate inglese, ma cos'è bench in rumenche? So, che si dice bot li stess, senza bger differenze entro l'intonazione.
0: Simplemente loro scritto otter. Quel mezz'ander, c'ho un sneak peek per trovare in evento il plate inglese in Engedigna. Quelles ne completò dall'anniversario alle festività in Conexculs Ciandans Lia Rumencia, una grande festa in Engedigna. A Zuzza non c'era d'era era involvida scu aggiudenta per co-organisare. E allora crei la nida infizzata da quel virus. C'è tuo lavoro in Engedigna, al Liceum Alpino mi noce la lavura in Cioz, ma da quella volta in un po' in otra funzion.
1: Hai, ed è cominciò, c'è vel 100 anni, o che da is in sé io un po' in un entlotter, da cominciò a lavorare al Liceum, scu mnedra de la cesa, o una delle cesas delle mattes ent l'internat. Ma quei dei be fatti in sé, o scherce potes restare, in un anno in Engedina per finire il mio dottorato e non c'è stuvare tornare in Inghilterra.
0: Dimmi nel plan era semplicemente di stare in un anno. Precis, quel plan è però mio, Hanna Silva Monteiro Fels. Il plan è mio e perché ho iniziato il prossimo Deutsch Musica c'è la sua vigida Say My Name, Destiny's Child.
1: Hai, questa canzone da Cernia per vide mia source, ma per vide mio om, che è una delle nostre canzoni predilette. E, hai, che der in sé una delle canzoni tutto il commensamento della nostra relazione che venze realizzò, che non venze ficcio gente.

0: Say My Name, Destiny's Child, del giavüsch de mia giast del profil de Dots. Una canzone che la oggi avvisò per vide sia source, però per vide sia om, tent sai a già tradia, per vide l'amour, es ellen empe tourneda in Engedigna, dall'Ingilterra e resté de Fignoz, Hanna Silva Monteiro Fels da Zinuschel. E per cui volesse un sgugento dir de più da questa amour, da quest'in scontra, non sé, da questa amour sulla prima lieta, ad era che c'è?
1: E la ria?
2: Ah, circa. Noi siamo venuti in scontro, scudretti in Gedinais, al marcio della retta a Pontreginia. Ah, e... Ah, che era flott. E ci aveva in avent, venuti discurria in avent, e discurria in senso di noi in avent. Che era un scelto che noi venuti in sette mesi, dopo sentire il tempo, discurria con noi l'altro, e... Ah, del cominciamento, no, quando si svelta via, cioè, non volevamo per sentire il nostro tempo insieme. Hai.
0: Sia nome di Schlatta, Silva Monteiro, tradisce già, c'è stata di una famiglia portoghese, sia nome Miguel, portoghese, cresce su in Engedigna, si conosceva di meno già dal tempo che abitava, fin 13 anni in Engedigna.
2: No, non si conosceva da quel tempo. El era hai un'altra neda scuola e quando non esme in sé non sono essenz me is wenn sie mit scusi essen sie is sulla lista se via ma hai el is portugais ma scu eia is er o vivia tutta sia vita er de più scuola in Engedina e nus discurinza rumensch insembel e el is Wetzer erst in Engedina, se erlaubt er sie pass Schweizer. Ma, klar, la cultura portugaisa ist allora nie de tiers in mia vita. C'è sehr natürlich mein Schweiz bell. Eie war vedüne aus August de imprender sur de novas culturas e linguas impostüte. Quis mes dül continuesce de diventare più grande con de più sus lingues e que non è simple ma impostit con sia famiglia or in Portugal que e ad mia famiglia naturalmente in Inghilterra tuots monolinguals chatten que fitch curius o fitch ester de questo impissamento cioè non discurrenza de più ses linguas e el discurre de più scuola con portugais sol italien e spagnol senza fin e hai queste linguas sono no sé in sé un onur de davair scoparte nostra vita e creace que smancenza co in Engedina quent valurce que porta per nos. E vez que con der scuola all'Accademia, scu magistra de Rumensch, per il corso de preparazione per il gimnasi. De qualità es que forse enche gref e nos inglese propi del tot perché ci sono sempre le lingue su nos fanno enche d'une sbaglis, ma propi de più ci cresce sbada ci in conguel con otters paiais e otters personas. Essens nus in un situation privilegiata.
0: Schau du mal un sguard ca sur sia spät la schnestra, allora vet si wie in cha de feu. Ed ed giusta studio che nera su maisa, che tratz in questa familia de multikulti con Inghilterra, risch in Portugal, sgira la cha de feu en cha dinaisa, com stelli mettere vent, da quen plan, una nationalität per di.
2: Nein, im Plan, que was wird da Tschechen, sind Tschechen aus Wenzel weg. Nus essen, und nus mangen so viel Gugent. E nus proven sehr Gugent, differente Robe, nus wenn sehr Gugent, Spätzches. Mal ist das Temp, können da in Guatemala schu manger de la Schweizer erentiers. Tut wo per nus. Mit ce tantes mensche erentchen rösti us. Es so vilja sind que que depende del di.
0: Die meine intent es wus du as unität marito avent unan e con que es da manzonera sia schlatte da nobila ola dit c'è des dir fels però nom ola usa Silva Monteiro, c'è fuoco e cunella?
2: Ah, quest curious. Quest era qualcos enche fich no, non essens maridos per un lunch temp, per quasi una dus. Ma hai, quest era per me un privileg, naturalmente, de poder surpigliere il nom de mio om e poder esser una famiglia unida. Ma naturalmente, quest era un nom portugais e c'è c'è ed è gugente, naturalmente c'è qui es de sia cultura, ma allo stesso tempo non es qui de mia cultura, ma qui es qualcosa c'è piglia in sé. E qui es er bel. Nus volavens in sé, ma sder nos nom, ma qui non es ia, per via delle regole della Svizzera. In sé volavens esser Silva Fels, esser un po' in de tutte due parts, ma... con le regole di nominare della Svizzera non esco io. Allora venze decis di dire, sco prima venze decis di dire con Fels, ma in viedi, precisi in viedi Samurezzen per suote scriver per Peris, om allora dite a me, ja, allora lavora essens Mr. and Mrs. Fels. E con quella frase... wenn sie direkt schon, also eier der direkt schon mit sind, na, nun pueden sie essen, quasi mir Papa, mir Mama, als der ein Mr. und Mrs. Fels am Lyzeum, können pas eier essen, und nun wollen sie nennen essen, quella, allora, wenn sie schwelt mit sind Silva Monteiro.
0: Silva Monteiro, duas votes al Liceum Alpino, me la manzonò, si om, lavora in la scuola privata al Liceum Alpinum Zuz, il internat. Ella svesa non es proprio ingagata il internat, in la cura delle mattes internas, din per se, non svens già manzonò becquart, responsabile per l'accreditazione o per der sostegno per la via futura, come scegli mettere avanti il lavoro?
2: Hai, per der sostegno. Als scolars e als scolares per as annunciar als universitäts. Quais qualcosa che Schweizers chatten greift das metter event, perché c'è quella matura, es può direkt ir all'università a studiare, es sta be as annunciar, ma in Inghilterra o in America so un inter dossier per scriver e que es fich greif. Es rovem gerade gut e quais complicio. E allora 90% del mio tempo, il mio intero lavoro è bene sostenere dels con quei documenti che si trovano, per guardare sulle vice che si è scritto, per essere giusto che loro annunciano, fare segno per quell'università e preparare differenti eventi con università che ci vengono a visitare, il liceum o ai apporti scolari a visitare università in altri paesi e... Hi, de Sharoba.
0: Al Liceum Alpinum es concent per sia internazionalità ed de Grelez passa 45 differentes nazionalitäts sum de Cesa in quella scola, di mena quella multiculturalità es der ciò combinada con sia lavur. Quant ferm pregio ce significa quei parella?
2: Ai, que significa ger. Quid ei realizo er con tornare in Svizzera. Perché c'è la svelta, è un torneo da crai, perché c'è da cercare qualcosa. E non è del tuo tinclet, c'è una persona. Inglese non eri, quindi era clear, perché c'era in Inghilterra, ma allo stesso tempo non sapeva che c'è da. Qua in Svizzera, badi c'è non sono in Svizzera, c'è qui do qualcosa in più. E al liceum, badi c'è... E io non sono l'unica, e questo era ciò che ho portato a me e a mio uomo insieme. Non si vede tutti due giri quell'infanzia di essere decesa, ma allo stesso tempo essere ester, e il scolars, e la scolare del liceum, è preciso quel crescentum. E questo in sé un privilegio di essere intorno, lì ci pensa in differenti modi. E... Per me è una cosa altra, perché naturalmente vengono da differenti culture e hanno differenti influenze in loro vita. Allora, non sono tutti gli stessi, ma di avere questa opportunità di vivere in questa scuola multiculturale è un'impresa di una qualcosa nuova.
0: Schaccentos a vis-a-vis, come vis-a-vis de Maisa, vis-a-vis della studi giusta, c'è batti vuol sto essere in sieccio, intanto c'è la discura con me, con avair un scepgeras linguas scubasa il ciò, in c'è lingua quintla fa la quinz?
2: Qui dipende proprio dal contesto. Qui era il mio stile in una frase, quando io e mio uomo discorrenza un plete in inglese, il prossimo è studato, se avessi con rumeno. E perché ci discorrenza in giudizio, c'è badi quando discorre con qualche nota, rumeno c'è e butto qua e là di un plete in inglese e... E qui non è giusto, ma qui scusa, non si discorrenza e serce che dovrebbe essere altre famiglie ci un mix di lingue, forse italiane, rumenche o tudasce, o c'è, e le fanno precise le stesse. Hai, quinter, posso dirci, se sono in Engedina e sono vide discorrere con te, quindi probabilmente in rumenche, ma se discorre con mia famiglia, e qui naturalmente in inglese. E se sono in Germania, è qui in Tudasch. Qui dipende proprio ciò che capita giusto in quel momento.
0: Influenzate in minci caso da lingue ed è un permesso da dire su Google ed era in sia nome. Mi sono piaciuta su una pagina, una homepage da Hannah Feltz, di me nence col nome La Schlatta Nubila, scu translatura, con un servizio di traduzione, servizio di lavoratori, eccetera. E da l'impegno che la pagina non è più attuale. Am sbagli?
2: Sì. Qui è un po' in masdugli. Da spu c'è da cominciò mia master di una lavoro scu traduttura spera via. E in sé fin c'è da cominciò il liceo. Fino a là di una lavoro con text specifics or della medicina e plemet col mudement era il liceum de Badoce ens esque d'una de cionie più gref de lavorescu traductur o traductura per vidl KI e
0: ti mena l'intelligenza artificiale o in sempo in volo piglio da vent lavora ad ella scu traductura
2: hai ens tot queste Zieva Covid ist ja l'intelligenza artificiale con ChatGPT e tu advento un tema fitch grand in nostra vita, ma già ens, scu traduttura, so bedo, c'è que surpiglia. Un po' in la lavur, que so mi do de traduir sun preler e correger texts e lavurer insembl con la maschina per allora, hai, ler qualcosa c'è nia produt da d'una maschina e correger il sbals. E qui non plegiava o c'è ferm.
0: C'è foco e con ella, c'è sbada appunto c'è il sviluppo, c'è la tecnologia, surpiglia lezz, c'è lavors, ci stavano forse ferm a cor.
2: Hai, le lezz c'è della scioir non stavano ferm a cor, che erano proprio questi text di medicina, che erano lavor per guadagnare raps. Ma ce c'è da vedo in quel mudamento c'è precis e volaf c'è il text c'è a tradu sum a mio cor. Allora dei decis de ben c'è traduir roba c'è mi interessa e roba c'è voles proprio traduir e clear il rumen c'è l'inglais der in part da quella decisione e ca e la che non dobger il lavur ma e a tradu certs texts per esempio, il nuovo codice di Florina Badel c'era ed lavorò insieme con ella per produrre in parte del codice in inglese per provare a cercare una certa editura. E è fatto di noce da quella roba. Con ella lavori sovente. L'ultima mente è tradotto il papardez di Nina Dazzi per il website. E hai, ad uno c'è piccina roba, perché c'è una vezza che rumencia era una plazza in inglese. E c'è la lingua rumencia e la lingua inglese c'è un bene insieme, precis perché c'è la struttura è là, ma er il tun del rumencia che c'è traduia qui in inglese, o c'è una bella melodia in generale, e che c'è spiglia quello e traduia in inglese quando va a perdere. E c'è che questa traduia in Tudasch, per esempio, nos tegna la forma e la bellezza. che tu ne be otter. Nacce tu dasch, non è una bella lingua, perché c'è chat erce, clear, certi texti in tu dasch, sono fitch belles, che non è que, ma il tun svesse da quella lingua, also del rumensch, va usce ben insieme con l'inglese. E quiz, hai, e pensi che curce straduia, es oda que.
0: Nostra lenza c'è un po' musica ed è mettere senza una lingua in più, per il spagnolo, il francese, tudasci, inglese, rumensci, ed è manciò il portugais, ed è tirs tre sia maridaglia. Ossa mattenza c'è no al tagliem, una cenzum tagliem, so la giaviceda al Marco Mengoni.
2: Hai, questa cenzum de cernia, perché c'è que es la cenzum de la nozza de me e mio om, nostra prim... Hai nostro primo sotto in sample.
0: Nomol due vite, cantò da Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: L'ultima parte di questo profilo con Hanna Silva Monteiro Fels da Zinuostel, la descogente per Ciavazzin, solo una frase che la può completare tutto spontaneo. Il primo Ciavazzin è scritto e non è in ciozna che si pronuncia in andret. Questa è una bottiglia che si chatta in Ciadefeu, ci si aggiunge con spezie in forma liquida, bruna. In Svizzera ho il nome Worcester Sauce. Ed è se c'è l'Urium di Nocella o Abitozia, ma si è detto da tre degenze, è preciso quel. Di me ne vengo una piccola lezione che ci pronuncia in andret. Questo nome della sauce.
1: Worcestershire.
0: Enci una volta.
1: Worcestershire Sauce.
0: Chatti quella il c'è de feu della famiglia Silva Monteiro.
1: Na, das ist einfach Mensch, na. Na, perché c'è nur Druvenza, ma giusto Nuvenza.
0: Prossimo Cevazzini è mia lingua da cor.
1: Rumänisch.
0: Mia famiglia.
1: Mie genitors sono vossi in Francia, niente in Inghilterra. Mie sor sono in Inghilterra, noi essens sparpagliosi. La famiglia di mio uomo è in Portugal, ma è in Engadina. Hai, noi essens dappertutto. La famiglia, per me è molto importante. Eia chat c'è in sé, per me la famiglia è una delle più importanti robe. Scuccia so dia. Eia e mio uomo fanno suvenz roba insieme e eia fa suvenz roba insieme con mio papà e mia mamma quando c'è da giovane e mia sors e in ciaduna noi siamo senza suvenz, noi siamo senza sia famiglia suvenz da avere una buona relazione in famiglia è un privilegio e qualcosa ci sto giurare.
0: Qui porti su il mio cor?
1: Hai giusto su il mio cor in questo momento è un Hai un event ci cresce. ma Claire è parte del mio cor.
0: C'è l'anno di marzo un ulteriore Ciavazzin?
1: Per fortuna, entro il splezzo del mio uomo, nasce la nostra figlia in schneer, e se ce la può essere patruma.
0: Vuol dire una delle più veglie che ci vuole la regolazione. Schneer è magari un garante, cioè che è una delle prime patrume. Ed è noto in ulteriore Ciavazzin, Brexit.
1: Una totale decisione. Displegevel mensch, c'era informazione politica che è nia pers entro le masse e per vide quello venze fatta la fossa decisione. Hai, e per vide quello venze ossa. Una situazione che troveregge un fitch lunch temp per correggere.
0: Con un guadanter Euro Millions, fesla c'è.
1: Eia compress una cesa con vins. O sea, per provare ora di fare nos egen vin. Hai. Qui è ce c'è fes.
0: Monarchia.
1: Eia degugent la famiglia royale d'Inghilterra. Hai. E per vide qui. Claire, questo è il suo comincio altra famiglia, al esempio, regions problems, ma hai, è chat c'è qui Giuda, ad Inghilterra, ma Claire, qui questa è fitch per certo mantenere, ed è allora in clegi è perché c'è quel cinto di scunter.
0: Ciavels, coccins.
1: Il più bello, la più bella color sul mondo.
0: La ragione è che la porta quel con una liusur da bellezza. Una frase per completare, qui a mancia dell'Inghilterra.
1: Pubs. una bar non è il tutto lo stesso, un ristorante non è il tutto lo stesso. Qui è qualcosa in mezzo, inoltre qui è un po' in scu la stuva e allo stesso tempo anche allora è un giardino da dorvart, inoltre durante l'unevna da solaglia in Inghilterra, poi da dorra e già dare il solaglia e che è proprio l'eau del comune.
0: C'è pregio da poter vivere in Engadina per volver la vart?
1: La natura, naturalmente. Noi veniamo la più bella contregia sul mondo ed è via il Giobger e gli stessi esce qui sono altre montagne, non guardano ora gli stessi. Noi veniamo le più belle montagne e non si esce a dire. E di essere da Dora es qualcosa che sto giudai de più, in mia opinion.
0: Eurovision Song Contest, mia prossima chavazin.
1: Una tradizione in mia nuova famiglia, con mio om, nos guardenze minchan, que es tradizione, nos centenze gio, sto manger qualcosa tiers, e sto erevar opinions sur de tuet.
0: Mies ultims plets dessen esser.
1: Nasch mancher, cia nus scu rumänchs, ci discuoren rumänch, essens il 66 mili, il più privilegiés sul muant. Que es la più bella lingua in mincha idiom e nus stuvenza tenier cura de nossa lingua.
0: Questo è stato il profilo con Hanna Silva Monteiro Fels. Grazie mille per aver pigliato il tempo per noi. Da quintera si è vita multiculturale, multilinguale, una vita che è smuderò. In Schneer è una volta completamente e completerò la famiglia con un event tutto il buon per quella nuova fase di vita plena. Muravaglias ed avventuras. Vos podeste ler quist profil einci una volta cura che vos voleis. Ergistuessa con un clic sun rtr.ch sot cultura che tais l'emission per ler in forma de podcast. Mia nom Anneke Pretz ed osa der l'ultima cenzum ci in ramescia livra in sequis discurs con Hanna Silva Monteiro Fels Klangkarussell alla Gevijo con Sonnentanz. Una cenzum allegra.
1: Hi, qui è mia canzone prediletta, la canzone che mi fa volare su terra, la canzone che mi porta al guardanza di state e c'è che qui ho c'è una aura di melon e ciot, c'è proprio di state.

0: Las novitats der RTR.
1: I dat dus novs triebs de luf sen mesolcine del Grischun Central e treis medaglie svizzeras als campionades mondials de paracycling. Elles diesch al microfon Florian Mon. Bendi. En il Grischun dat i dus novs triebs de lufs. Sco che il centun scrive ein ins fotografas in il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cun dus lufins. Il trieb sovegn il nom Termbel. E da l'anciata della Val Calanchen era da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Sch'il trieb cun il nom Scalvin se mova mos in territori Grischun. Ni era en il Tessin vegn scleri. Actualmein dati cun quei desdoch triebs de lufs en el Grischun cun almein 66 lufins. De tiers de l'insla Carg en il Golf de la Persia e da explosions quei reporten medias iranaises. In a bit clertje che veni tut ja, la dintura de novitats is na reporte cin bastiment pitchen saia per tut ja in aia bit da blessats. Las indicazions ne se laschen bit verificiar independente mein. L'insla Karg è importante per gli export d'ieli dell'Iran. En l'Argentina, dove in Malec, che veni angulata dal nazionalsocialista ritornare alla possessura legittima. Il Malec era ossa nel possesso della figlia di funzionari della partita nazionalsocialistica. Letz aveva angulato durante la seconda guerra mondiale din galerist en il Pajais Bas. In a drittiera federale ha ordinato surdar l'arts poia a l'ertavla del possessore original. Letz vuol exponere il Malec scomprimen l'Argentina e l'ora transferir quel en il Pajais Bas. En il Stati Uniti han cominciato il campionato mondiale de paraciclisti e paraciclistes. E la Svizzera ha 3 medaglie. Se l'infantile godogna

0: las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
2: Ai, se vuoi che tu sta con la donna o con l'uomo tot tenor, vi dal far come sono so inviati qui un piccolo update della festa della lotta del Kilkberg. Als prüms combats non sono del tot fin. E noi si domandai naturalmente come vai a sgrigiuns fici differente. Christian Biesch ha persi la prima lotta, Josias Müller, lui un lottato dalla Val Schons a Godagna, e Armand Orlik, quel è pel moment che il combat contro Fabian Studema, also quel combat non è a mo a fin. Non teniamo in avanti per voi in Öl, questa lotta leggendaria del Kilchberg, mes nom Fofa Livio, se giovisci un buon dì e allegra mainci.

0: Ed intant es il combat de Darmon Orlik contra Fabian Studemann a fin. Ningiun non ha schnu gratular a cel. Quel combat esit a fin pari. Nu podaim però gratularoz a duas jubilaras.
1: La Coppina. Presentado il bogn Engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: E las duas gratulaziuns da dots quellas vaun in Engiadina. Corina Hessig Fedi Dardez festeggia oz cifra da liqueur al 55° anniversari. I Erna Falet a Sind festeggia oz cifra da liqueur l'88° anniversari. S'aggiungi un bellissimo di da festa, forza con un ocell liqueurin. E ci gratulisce a voi e il vostro regalino musicale da allora davanti dalle 12:30. E ossa dani libero le linee di telefono 0800 20 25 30. Se vuoi che ne lascia terra di giunti a 8.

s'estinge da settembre anniversari e ci vuol essere gratular. 0800 20 25 30 ed in vos nom tramitaini la cupala, la scadiola o la cupina, sco ci vuol pienz al jubilar o la jubilara. 0800 20 25 30

0: Ed è sondas 5 settembre, jetzt veni fat festa in differenz lös, tauntarar ater, scoccio non duldi, a sent. E al telefono eso sinciun ci vo a gratular ad una veglia a mia. Margarita Fili da Lavin, bundi, allegra.
1: Bundi, bundi.
0: Dona Margarita.
1: È una gran plaza che sono arrivata atrás e les gratular a mia chiara mia. Ossia, sincere gratulazioni e tutto il buon bler plaza con sé fiert che la fa ad una ossia bler in iert e ha una ierta bellezza.
0: E io sono dir, io sono stato a dire, ma ci c'è questa veglia a mia,
1: E qua è una palette e appunto non va ad una bler contatto e bler belle ore insieme. E ero mi c'è tanto altro nel luce bull, ma non pigliare e portare insieme tutto quel che dice.
0: In bunzi di nas temps, in painsco in alai, oh?
1: Hai, qua è Zuscia. E oggi dopo mezz'ora faccio quindi arrivare io a mangiare un toc tuerto.
0: Ah, ok, super. Ed è forza mo da dire, per questo ci non conosciamo la vostra relazione. Erna è cresciuta su la Vin, e la donna Margherita si guarda quando è gran toc davanti e per cui è giù in sé da piccina in su buonas amies. Alamo una algordanza speciale da vostro tempo d'ufanzia?
1: Ma du fanta ma da un tüm. Jeven bler kurstis in montagna e van passanta belles, belles ures.
0: Meist nu far di spitte per un om?
1: Na, poi non va in fatta.
0: Ok.
1: Ella maneva l'hotel Pizlinar, ti dei jeva l'aere udar e ossia va in no ad un nibu.
0: E allora dai oz domasi pro tuarta e caffè e forse era un buon maio il vin o erna festeggiace la tanta avel o tantot avel cifra del liqueur forza era pro un liqueurin discuter su da quest best temps e mantenere quella bella amicizia. Donna Margarita giovis una bella festina, ciao salut.
1: Grazie fic
0: e arrivai
1: grazie fic.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
3: Ich treffe den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bin ungeschickt. Bin mir Bruchlandig als Chappilot.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ja, sono sincer, io non avessi nessuna idea.
2: Che chauses! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
1: Hai dato guadagnar 130 francs oz. Se vuoi sauz, ci c'è qui squia, potes essere mascoditi a un'ovesne in giù un'idea.
3: La chausa è concepita per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
1: Ciao, potes qua essere se vuoi auat un'idea e allora telefonai ossa e dati ovo stip e con un pa' fortuna e con la retta risposta naturalmente con dani out 130 francs. Il numero di telefono è 0800 20 25 30, 0800 20 25 30, e noi ci tagliamo a ciccia noi ain a qui al telefono RTR c'è ciosas ci è là, buondì
4: buondì, che è bene, benzin di on.
1: Dona Bea, buondì. E allora, ciao.
4: Io provo con quelli che si mettono del spice, delle socce, perché sono meglio il plancio.
1: Di Slela?
4: Guardate, quelli del gomito, metal, plastic, del filz, paura tutto il materiale. Yeah.
1: Dona Bea, come viene la sua?
4: Oh, io devo dire che è la sua. Con un po' tips, né? Sono di moderatore, l'altro c'è un po' con quai.
1: Also, io non ho mai dolì da quai, eh? Ala è la da quai?
4: Io ho avuto delle socce quai, eh? Quelle sono mezche, che sgare il plancio, né?
1: Io non ho mai dolì da quai. Ma ides propi quai. Also, al term, al term propi correctisham, also, io non vedo mai, io non vedo mai mai aspettato in cinciatora quai. Al term correct is socas per soplias, o der maises, oh?
4: Ah, ok.
1: Poi play by use un maio di web. Appunto, in ufficio sono stato. Ella declara qua i suoi bain, io sa preciso perché ci va e per qua dici 130 francs vanno a Bia Venzin da Lyon. Sinceras gratulazioni.
4: Grazie, Fitch. Grazie,
1: ma convenita da studiare e da... potrà e da altro proprio er da quest nube quest stirpins ci si mette su time proprio ci si tira su sco socks sulle stoppie a mai non visi mai niente di mai da metter su al ci scelta quest ci da fiauter ci si mette su time schon no
4: let's on day sel vai a webo
1: na ok appunto dona Bea ella può fare bella roba con 130 francs. Nu gratulain.
4: Super.
1: Ella sta al telefono perché ho potuto sapere tutte le date e coordinate. E qua vuol dire che domani io ho una nuova ronda, c'è le cose, mi c'è tanto convegni, da Teichler mi c'è di, da studio in paese, da Teichler ci c'è moderatori e moderatori dicono, da conguala con c'è le proposte, e le reazioni forse, tanto le lingue. E allora se vai forse a scuola, bia benzina da Lyon, vu guadagnavas.

0: gegangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Grandios, Patent Ochsner für immer auf die Üne. Wenn ich andere questa benura eini schon, nempe Beatrice Venzin da Lyon, ci ha guadagnat 130 francs pro nosio, chai Joses. I forte un ventur, wenn ich andere, cerciaini ossa, nempe in cincia schon sieta, alc quiston.
2: La preda, presentata alla Banca Centunala Grisuna, gkb.com.
1: Ahi va per la patente da ciaccia per on ci vin. Tutti questi annunzian la patente a un nempe la chance e allora la fin de squins de Gudonio, quella là i nuoi namo bleras plazas libras. Vincun bestias sun sun nossa lista duas sun sonnides annunziades al cevriol al buc cevriol da sis piz o da pu i la vaccia cerf. Quest duai nulia tot celas plazas sun amo libras i libras sun ossa las lingias da telefon 0800 20 25 30 scho vu laut annunzier un butin da vos om, da vos donna da d'un collega, una collega las lingias sun libras a partir da dossa speresch però c'è in giun nu annunzia al cerv da corona fis forza un pain vos 0800 20 25 30 Noi siamo in cerca di un butin della ciaccia Vainci.

0: Dalla chatta grigiuna e con quai è la terza chance di denunciare un butin. E una ci fa quai ossa è Silvana Steiner Vasella da Schlarigna. Buondì, donna Silvana.
1: Buondì.
0: Donna Silvana, ella annuncia un butin. Io sarei nel primo di tutto saper chi ha sietà c'hai ed in giù.
1: È detra svessa, una cevra da Cemuac. Erstaira, guarda in sulla stessa sursteglia.
0: E come è stato? Esit lunch finché la podura turn, finché la dera saura, c'è la essuta in una molla. C'è la sequinta in paese di questo momento, tutto faccio speciale. Ci sarà o stato?
1: Sì, no, non si vanno spievolo su quella già da spiel prima di te, ciaccia. Vanno fatto in plan, scuire turn. E erstaira anche funzionò, hai? Also, per con mia figlia e mia om insieme.
0: Ah, in tot strai. I van tot strai a ciaccia?
1: Ma l'om non vuol più a ciaccia, la figlia fa una la patente, hai.
0: Ah, grandioso. Also, un'excursione da famiglia ci desita fin in sé con questo bel butin, questa ciavra, e osso naturalmente al buc, eh?
1: Sì, preciso, sto già in zagardesca, sto già in cimboccia.
0: Al buc, dicono, also, io non sono io expert, ma è più semplice da sia a scuola ciavra, nulla?
1: Sì, quei sono scenas, sì, sì.
0: Ella ha detto che la conosceva se sono queste ciavre in perdiz, alla è schon un buc che la sa, oh, quella ma plages, quel fusbun.
1: No, quel non è ancora visto, quel c'è pigliese.
0: Ah, nulla. Donna Silvana, no. Quanto anzi vale la sua ciaccia?
1: Sur dei anzi, questa l'ora.
0: E fate mince un butin?
1: No, è su un'ora vete, un anno.
0: Ah, ma beh un anno, eh? E questo anno vale garantire nulla ora vete. Da c'è la da più plagiare, dalla scornas o dalla ciarn?
1: Sono dalla ciarn.
0: Dalla ciarn, eh?
1: Sì.
0: Sera, do c'è vuota, ed eravamo relativamente bot in quarta la sera, altre l'ora eravamo tenti tempo da fare un po' in festa?
1: Ma sì, noi avevamo l'ora giovedì con una buona cena e hai, fateci un po' in festa la sera.
0: Basta, donna Silvana, e forse c'è la motivo da fare una seconda da festa in quella ciavra, ci des e allora la patente per l'oncivegna, eh?
1: Ah, qua è fisso, naturalmente.
0: Qua è decidere, allora però, pur alla fine della ciaccia. Noi ci vediamo una volta, Della, e naturalmente c'era tutto cesso in bocca al luf.
1: Grazie, Fitch.
0: Tutto il buon, best dits a ciaccia. Arrivai, donna Silvana.
1: Grazie, Fitch, mi stesso mangio, arrivai.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: 8 minuti della sonda, il son da banura in forza c'è da questa ora, se si uno c'è da ciò no, in ciamona, tornaz dalla ciaccia, e erci un fat butin, scianuglia er, oz, domani, insomma, forza funzioni e l'ora di round la ciaccia bassa, e prezis per quella, vai ossa.
1: RTR Impuls.
0: La ciacciata è just cominciata, noi abbiamo però schon a ciaccia bassa con Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva Barba Carla, a ciaccia bassa, adina bel jeurs per nisse da quai. Cirs e ciavrils ens comandats, risalvats unicamente alla ciaccia auta. Da saia tarda quels tirs grons durante la ciaccia bassa è fraud, puni con deces multas. Las lieurs saietteni ancun balins da plum, platz e ciantunats, crudels nun ni quai. Munizion che ne strusch abla da tuciar mortal main in ciavril, da mai bec lubida per la ciaccia auta, ma optimala per quella bassa. Crudaivels, crudels. Pia bel lieurs ter Barba Carla. Propi? Bel lieurs? Giaine en avant per incines emnes, finter ils dis da Nadal. Il giantar da festa. En turn mais assese en allegria l'entira famiglia, bappe, mamma ed il squatter bagais, plus onda Cecilia che tuce ormai tra la famiglia, però senza Barba Carla che già torna en stagion d'envirn. Suenter la giuppa da giutta, dati tartuffels da nozzas, bagiaunas dirt ed in bel brassà. Nos mazler a buona charn, di mamma pusont il plat savurus in maisa. Durant mangiare il brassà, cloma il plipicen tutenina. Qua hai en crappa? Immediat cialen ils grons da discurr. Onda Cecilia venci zunt in sic pallida. Ils grons quel san che mamma apprendi quas dies ciavril or della gelantera. Manegina suspettava crudels en quel. Crudels della ciaccia da Barba Carla.

Giuliano David qui a Pro RTR in 2 minutes e mezzo della Sünde, lor dai noitazzi, dova e Lorena Vaunt con Georgina Ianchi e naturalmente Ercula Marella. Giuliano Vaunt, buon divertimento con RTR, bellissima fin demna, stat baini, io zai las Aurelias.

0: Las novitats ter RTR.
1: Dus novs triebs de Luf sed ne mesolcin ed il grischun central e treis medaillas schweizas als campionatis mundials de paracycling. Jeles endisch al microfon de Florian Mon. Bendi. En il grischun dati dus novs triebs de Luf. Sco che il centun scrive ein ins fotografas en il territori trant la Tumliastia e Lai dus Lufs cun dus Lufins. Il trip suvegn il nom Termbel e de l'enchat de la Val Calanca in era de viadi dus Lufs crescits cun almain in Lufin. Il trip cun il nom Scalvin se move mos in territori grischun u era nel Tessin vegn Scleri. Actualmein dati cun quei des deutsch trips de Lufs en il grischun cun almain 66 Lufins. Il pli grand parc de bike de la Svizzera Franzose avre oz si esportes a Porrentruy en il Giura. Sin in spazi de 10.000 metres quadrats en de tietar numerus pump tracks, cincunz de dar seis e trajects de skills. Il parc doi attraer turistes e turists, et nor il president de la Fundazione Giura Bike Park, volins era promover li cum velo. Kustalprojekt 1,3 Millionen Francs, als Blairs de Ners an da Sponsors e Fautours. La Grotte de Glatz in il Pass del Forca in il Glacier de la Rhone sto sarà. La Regienz Valesana refusa in recurs del gestionari sco RTS reporta. Per la Galleria e las Planes de Plastic aves druva in el Lubiencia sco la Regienza scrive. Quella ne avesse il gestionario d'entant bei survenì per quel che si tratta di territori protegi da montata nazionale, ancora le decisioni può il fare ricorso. La Grotta de Glatsch attira mincio onra d'un 100.000 visitaders e visitadres. En ils Stadis Uniz han cominciai ils campionatis mondials de paraciclists e paraciclistes e la Svizra di treis medaillas. Selin van Thiel gudogna la corsa incontro l'ura de velos con en treis rodas, quai per la quarta diada in serie. Ed in la corsa incontro l'ura de velos a maun gudogna Sandra Furrer e Micha Weffler mince mai argent.
2: La meteo.
1: En il sid del grischun es per grande part sulliv e nel nord poi da nivels pli spess. I resti mi haivel con temperaturas tra 32 gradi en mesolcina e 22 gradi en lenge di notte.

Üna spezia de requiem monumental contra l'abus de la religiun, sco pretext per ödi e vendetta. In Angels Oval Offices e Pentagons da cui smontan risponsa 9-11 conclamare le armi, a er l'art cerca expressions. Musicistes e musicistes. Per esempio, il cantador Chris Martin da Coldplay, a mo il di de 9-11 al scritzi a canzon politique, ses appel de spüre tema na invlidar l'amour.

Renault e Daxel Red chantevan in Manhattan, Kabul, della simmetria della guerra. La mort del cuginuns puertorican il World Trade Center usce in vana sco quella della mattina afghana tras las bombas americanas.

Ed Only Time, della chantadura Enya, es una specie de soundtrack de 9-11. Si a domanda, chi sa da dir, in gio ce la via va, in gio ce la di cula, bel tempo.

0: In September 2001 es Jon Fanzun stata leti a Turitsch in büro. Sco collaborator scientific al post da perscrutazion per politica de sgiurezza ed analisa de conflicts s'occupeva con politica internazionale. C'è là, sco milions de dotters umans er, podiu esser con 9-11 perduta life, co c'è storgia capita.
1: Sedere davanti alla televisione, guardavo con ols, grandi ols, e non scrivevo neanche che ci svezza, qui ci capite che è storia live. E non scrivevo neanche che ci svezza, o qua dirà che non ha mai visto, e per fortuna in quel segno non ha mai più visto da Vopro, e qua è ci resta, pensavo che è incredibile, ci capite qui. Quai nos veiva mis avanti ci podes dar al ciuscea e quai sco scientifico, sco uman, fitch normal, e crea quai tots in pavis del, del quelle ad in pa das cuns li stesse, per quai ci fai nos podeva mettere avanti.
0: Ci ha evoca 9-11 pro il sco juven scienzia?
1: Per quella lavur non ha uscene grande conseguenze, per cui ci mi occupevi di altri temi, per cui ci ha naturalmente nuove conseguenze, ci ha visto che il terrorismo è un privo più grande che ci si scrive avanti, e qua naturalmente su mio lavoro un altro impatto, ma a causa di questo evento non sono nuove specialisti del terrorismo, qua non è stato il caso.
0: Davo l'ETH ha l'ingiadinais da Tarasch müdai la politica, es dvantà collaboratur personal da dus cusliers federals e ha accompagnà con es la politica dall'exterior svizzera stretta mainz. Pro mia domanda, coce las ondas da quistera tremble da 9-11 ein qua sala svizzera, differenziescia Jon Fanzun?
1: Quando si sto a dire, e quando si invloede, mi c'è tanto che si discorre da 9-11, tra sevene più tardi è stato un attentato a Zug con 14 morti. Questo è stato il momento che la Svizzera ha visto, è quasi tutto in altro caso, che la Svizzera ha visto, non è nessuno giusto, era già attuale la neutralità, non è altro che si fa giusto in verso terrorismo, in verso attentati. Qua è una conseguenza, cioè era la Svizzera, un po' più tardi, che c'era lavorato anche il Ministero dell'Estero, il terrorismo aveva naturalmente una piazza più grande, una discussione internazionale, dopo 9-11, per cui c'è avanti, non aveva qua naturalmente un'importanza così grande, per cui non si poteva neanche creare, ci capita, ci sia, c'è il terrorismo, ha quelle dimensioni.
0: Hai l'incontrato allora quella tematica er direct pro si lavora la casa federale?
1: E ne cominciava 9 anni più tardi in casa federale e mi occupava Blair da politica di sicurezza e là a quella moduna un'importanza più grande. Avant 9-11 non aveva il terrorismo non c'è una grande importanza e davo aveva organizzazioni internazionali e iniziative che si occupavano del tema terrorismo e che si può fare contro il terrorismo. Quindi era dinamo e dei giorni più tardi un tema tel importante.
0: Oz lavora Jon Fanzun per la Suico, l'Unione d'Economia per la branca digitale svizzera. Per quai è la domanda che als privels ad Oz sien da aspettar piuttosto or del spazio digitale?
1: Non è bei uno l'altro, è des privels hybrids, che ci dice Oz in di le droni ci attacciano in Germania, in una guerra mezza in Europa, in Ucraina di spions, e da attacci di cyber, e da creare il privilege, il mix, da essere preparati in tutti questi privilege e da poter adressare questi privilege, ci sono qua. Uno va l'altro, uno è più importante che l'altro, che ci svezza e non sono figlio Blair più un scientifico della politica internazionale o della sicurezza, ma che ci svezza è ci è importante davvero qua in un segno olistico, ci svezza tutti i privili e ci si può rispondere ai privili e in Svizzera a Svezia c'è una nazione ad una pronta sia l'armata la discussione con i raps e di altri non è qua il momento successo della gioia e la sicurezza, non è altro che dato, ma altro che da lavorare per avere la sicurezza.
0: Recapitulando le conseguenze del 9-11. Las attaccias da quel dia han müdà las structuras da pusanza mondialas per adüna. La reacción directa dels Stati Uniti è stata la guerra contro il terror, con attaccias militares ad Afghanistan ed l'Iraq. Intervenzions ci han costui bleras vitas, da tot las varts, ma ci han provocà un vacuum da pusanza il prossimo orient. In quel vacuum sunt prosperides novas gruppas da terror, sco el Stati Islamic IS. Sunt tot il mond an Stadis rinforzat drasticamente lur leches. Servezen secrets an surni massivamente da più competenzas. Finots daia controllas da giurezza più severas impostute las plazzas aviaticas ed als confins. Cresciuda esir la disfiduzia tanter societats del vest e il mond islamic. A propos mond islamic, là a 9-11 intimar respostas musicales. Uscea quella della chantadura afghana Ariana Saeed, il right di las chattasco, chantadura da pop afghana. Ariana Saeed a chantà pubblicamente in televisione della libertà delle donne, la primavera ci ti las lascia pruir. Ma col retorno dels talibans e la nuda imnacciada, ed è giustamo arrivata da muciar con un dels ultimi aeroplans militari da Kabul, che ce la quinta alla BBC.
2: Ma hiç vaxt fikir nami kadam ki talibo bayi osani Afganistan'a digerat.
0: Ed oz, 25 ans davon 9-11. Mia collega Ronja Muat ha passantat in quart un mais a New York.
3: Io stagi el mitjadi a 9-11 bo propi jugau in a rolla que era mai in tema. Aber quins era leu propi tel plats ed aveu quelles duas ruasnes neu que quels Twin Towers steven. Era isch tot in a altra atmosfera, era bia pi ruasseuvel, leu te scutinava pitost. Et quel plats era edina ploins, also aveva edina u massa personas. Aber si sper quins ma avalu in dus blocks vina von Er ist ein bisschen älter, nie auf dem Mara New York, und ins Petersiavel und Bobby Swenters oder quelles duas Tours.
0: Und in der Ljot, die du hier schon encontrat?
3: Nein, quelles Personas da New York, die waren prüden kanuscher, wenn es eigentlich mein Mai diskurriert aus der 9-11, das bäres Personas kun quelles, die aveval da fa, eren noch nianc nicht schiedes, kun 9-11 era, nie se veven busser gurda.
0: Ad un quart de las Personas, die abiten aus New York, vai a Somaliansch, Quaronia. Ellas nus algorden o sun zot 25 e non deren a monaschütz ils 11 de settember 2001 appunta a 9-11. Culla domanda schis badessa questa differenza da generazions prol commemorar naia telefonà la corrispondente da Radio SRF Barbara Colpi. Ella conferma.
4: Auf jeden Fall, und es ist auch sehr auffällig gsi, jetzt am Ground Zero, es hat sehr viele Eltern gehabt, die mit ihren Kindern oder sogar Grosseltern, die mit ihren Grosskindern dort waren, dass man eben das, die Erinnerung weitergeben will, weil im Bewusstsein, das ist klar, es ist, macht einen grossen Unterschied, die Leute, die das erlebt haben, die dann eben das ganz bewusst wahrgenommen haben, das ist ja auch ganz eine spezielle Stimmung gewesen. Man hat auch nicht gewusst, was kommt jetzt als nächstes. Es ist so eine Ungewissheit auch gewesen. Und das haben natürlich ganz viele in New York nur noch aus Erzählungen, wo sie das wissen. Und für sie ist, ist das etwas, wo passiert ist, aber wo sie nicht selber erlebt haben. Aber es wird sehr viel gemacht, dass eben dass auch weitergegeben wird und dass man die Erinnerungen auch wach behaltet, dass das passiert ist. Es ist der schlimmste Terroranschlag auf amerikanischem Boden, jetzt so an einem Tag, wo insgesamt fast 3'000 Leute gestorben sind, wo sie die Geschichte gegeben hat.
0: Barbara Colpi ist just in New York in Viadi professional in occasion dels 25 ans 9-11. Quand ferm ci sbada all'ö della disgrazia New York svesse il paese dell'istorgia, a resentì un'altra collega, Natalia Weber, con visitare il museum al Ground Zero,
5: Nus derns a guardir quist museum, perché c'è da dice sun a New York, vögli ir a fzair, quae erce e numal gort in seng encel ander via, va fla cingians, e eno derens a me in un museum usce impressionant e tua tüne trist e scioccant, ma interessant. Also, e der già a guardir museums della Seconda Guerra Mondiale, ci des tragic e tut. Ma quel del 9-11, quel simplemente otter, quel vis ein, e scoprime es simplemente impressionant, dass er in nuoce quis edificis deren, insomma. E zieva es va giù al plem suot e lassen loro misora autos de pompiers fracciosi in zembel e chaplines de personas ci deren lo in zei vidal giuder, zieva il prim aeroplan, ci son loro mortos per vidal segund. E zievas va l'ora ora e l'ora emi fat quis memorials con quals duas büls ed intorno quals büls son jos scritta in turles noms de turles personas ci son mortes lo. E trentrein das vezzeröses alves. E scis va l'ora a guardir, l'ora so quella persona ci ha ozlo in a rösa alva quella vezzeröses anniversari. E hai, ida simplemente incredibile da fazer tudo que e erci deso se vai in al museum der Plein ischam l'interesse da incerduna gigante persones de tutto il mondo es also persones de l'America svesse deren lo e deren schocose di impressionose tot.
0: Noto a nain just a New York il settembre 2026 con la corrispondente del Radio SRF il Stadis Uniz, Barbara Colpi. Ma a d'una voce non da sciani vlidarsano di scorinde risposte musicali su 9-11. Bruce Springsteen. Ell ha scritt, tante altres, la canzon Into the Fire. Un omaggio als pompiers che han pers lur vita con voler aiutar e le stuars che ardeven. La chantinevo l'uracnas familias.

0: In margis el mens de settember che è marcaus per petnisaus la historia ca bulau il gir geopolitic sientir mun ca costau la vita a millis de persunas quae gidils indis de settember 2000 adin. Adus è una dinna a Isabel Jäger Jechenzon e la Marella d'Anton che è il studio l'autura che l'hai uninaga i politi de tirles attaccas terroristicas in svegn e in miets centene pitard polit pensivs. Isabel, co esiu a ti? Nu eras ti forse quai margis el settember?
1: Avant quest vancicincions, ides finge vancicincions, ed mai vai o scesco a bler zotter, zer essa precis. Es un nude or de la biblioteca cantonala, per ciaminar a casa, ci fin telefon da mia mamma, ci dis, tu nozze zain justa sun coce e guardain cocel World Trade Center. Crudin sembel, dan pensa, ai, ai, a papà. E sun subiti da casa, mi sent la televisione e scotto cesir, sun star là a guardare, guardare, guardare. Tutta notte e guardare cifre tutte le informazioni possibili.
0: E tutti quals ons da pilas attaccas e da mezzo il cor del Stati Uniti veniu ricercau, investigau plunnas, massa veniu alla jish durante tes discurs per quella Marella hai andau un qual momento di sorpresa per te?
1: Si i ha dat diverse surprises, una de quellas è stata un incontro che non in quel connex e n'ha potuto incontrare monea da Madeleine Cavegni da Sesom Giuseppe e stornan on per on in lor patria, in sur selva e stan finge da spö bot 70 anni al Stati Uniti. E la prima jaccia che els aveva visto era avant precis 24 anni er in connex con stiuse con 9-11 pel telesguard e quella è da fin giam vevla quintaco c'è se sentimento di giurezza sia i a perder. E da quai aler discurì questa è da della tema c'è quai a evocia e c'è c'è la quinta somaglianco Barbara Colpi c'è 90 di avant e re la quinta della polarizzazione e quant pac c'è las duas partidas za insieme de dir una a cella. E da questas impressions quinta nell'ora levna ci vain.
0: Os Isabella, 2.976 persunas mazzadas delas attaccas terroristicas il gidils indis de settember abrella Marella gistica detion numerusas, plunas, ulterioras umfrendas.
1: Quai es al cimeser der cenu pücünsch conchaint culas recerchas ir con discuar con Kasper Selg. Tels blers ven coliana in eleven con quellas personas ci sun mortas o apunta, istudir nudes morderiadas quel di, ma sco consequenza su mortas amo bler da più, su morts amo bler da più umans. A New York venien commemorats quistamp la prime adir aiudontas ed aiudons, ci sun morts da spelura, quai es capita in consequenza dalla nuvola toxica ci ha dat curce las tors sun schmusnadas. Para var 9.000 personas si è mortas, per vici sun nudas tös cientadas dalla polvra e bleras otras patisna moduna. E lura e zero scia ce las ondas da quistera tremba. Sunidas intorno il mont, il prossimo orient, si è morts passa 900.000 umans direct ila uscedita guerra contro il terror in Afghanistan, Iran, Siria ed il Yemen. E la cifra di quelle sequestri sul nuits ferits o sciacciats va ils milions.
0: Forse Isabella ci resta tirtei su intervi faccio realizzare quella Marella?
1: Ma un de mes protagonists, Kasper Selg, è ben pensionato, ma osserva naturalmente l'attualità, per questo non è domanda cosa è la situazione attuale sul monte. Se es facit no fa justa blera spranza al Stati Uniti, aem finge a quella iada fa de guerra cun fos pretexts vers l'Iraq, fecin quai ossa contra l'Iran, la Russia aem finge a quella iada taccia se es vagins cun gronda aggression e fecin ossa li stes contra l'Ucraina, con otters plets, una iada de più, als umans non imprenden de li storgia.
0: C'è calai che ho in San Paolo. Pensivs. Grazie, Isabel Jäger. De Tours, Terura, Trauma, 9-11, si allunga un briva, quella marella per Saragurda, 21-11, Suenter, dils attentats, kins amblide mai, am fleis es in nostra paina web, rtr.ch. Meu nom, Georgina Janki, musical, men menzus et tut quiet. Vinevon, trascola, marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de las davosas uras? Dus novs triebs da luf, sa il centun constata, in en il grischun central et lauter en la Val Calanca. Il president del Center, Philippe Mathias Bregi, vol manar la partida ad in second set en il Cusei Federal. E Laura, oz tot tenor in pau de pli nivels, demandate l'ura Blair Soulei. Jeles dodisch, mes nome Alexi Beseglia, beim Venien semen. En il grischun dati dus novs triebs da lufs. Scoltient und scriva, ein ins Fotografas in il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cun dus lufins. Il triebs rovegni il nom Termbell. E da l'enciata della Val Calanca e nera da viadi dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil triab cun il nom Scalvin sa move mos in territori grischun ueren il Tessin sclaresch il Tientun. Actual mein date cun quai desdoc triebs da lufs en il grischun cun almain 66 lufins. La partida il Center a cumenzas es combat electoral in vista les elecziuns federales de l'on proxim. A ciajun da la radunanza de delegants en il Centum Friburg a la partida affirma de volai reconquistar in second set en il Cusei Federal. Sco il presidente partida, Philippe Mathias Bregi, a dit, avant les delegades et les delegats, sei al Center bun de resguardar els diavis de la populaziun. Il 2027 specchia sia partita da Gudegnavus. La grotta da Glatsch sin il pass dal Furca è periclitada. La regenza valesana ha refusa in ricurs del gestionader, sco il radio e televisione della Svizzera Romanda rapporta. La regenza di che il gestionader avestui domanda in Lubiancia per la grotta e le planes da plastic de sper il glacè della Rone. En ina zona de protección de montada nacionala, na fisina tala Lubiancia dentam bec venida dada. Al gestionada de la grotta de Glatsch può anche fare recurs. La grotta d'ombra mincion radont 100.000 visitaders e visitadres. Il pli grand parc de bike de la Svizzera Franzosa avrò sies portes a Porrentruy en il Giura. Sin in spazi de 11 mm quadrat in de città, numerus pump tracks, ciancuns de d'assis e trajects de skills. Il parc doie trai turistes e turists. E tenor il president de la Fundazione Jura Bike Park, volins era promove l'ir cum velo. Custa il projekt 1,3 milions francs. Ils blers danesan da sponsors e fautours. Os en l'exterior. Per fare una repertura vi dell'ovra tomara da Saporischia in l'Ucraina, vale una pausa da combat temporara intorno l'implant. La pausa d'ovri per reparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa

0: dona de circa 60 ans od ina chiasa sbalunada, ad ich impledada dalla polizia.
1: La meteo.
0: Savent sulle jifes jozze nel grigion del sit, plie nel nord ai per temps, nivels pli spes che couvren il sulei. Las temperaturas en in ulterior giada scoda stat, cum fine 23 grazia sa meden, fine 24 grazia in la surselva e fine 26 grazia in la region da Quira. De mauna ilen priman cim per rest de nivels, so ente specie bler sulei. Il jendis di fai aura variabla e curt poi era plova local main in zic.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a 13 in direzione Stagna il traffic tranta Quira side Panedoz. Tranta Tusan side via Mala e Colonas. La regione memia bler traffic. E sin la 13 in direzione Nord Stagna il traffic tranta Giuvalta, Rotenbrunnen e Rechenau. La via tranta Quira e da Rose venia dina puspesserada oze da maun durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Sonda corsa inter las 12, divisein in bien appetit, il sluciander del Kirchberg ston per un fadigia, l'ur pausa de masgi, tozza non vu fac la terza luccia el rasgema von che va lupa la maritada ligionge de Bersà. In trio a toconos brilliau, cae la testa, Samuel Giger, Damian Ott, Joel Strebel, Angudignau, l'ur in premes luccias del rec Armon Orlik, a anciet il Kirchberg, con impari incontr Fabian Studema, a suenter Nuda in dieser Encounter Joel Ambühl del Tierz Duell Specia usse un Romain Collo sil Rech Vonchiva Lueba e la recreazione della pausa da mesgi. Nus tenizze capesce sil Curent, ja son Gheorghine Janki, shalu mainza!

0: La sonda de Masi con RTR, il process de Bondo, nuo che la dercira regionale Malöge ha declarato ier tutti il ciun accusai innocenza, scia e la presidente comunale, da quale gavon novons, con la curdada de Crappal, Piz, Cengalo, che ha costato la vita ad ocho personas. Anna Giacometti.
1: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
0: Da Wart della Dercira ed Antone da un po' critica all'adresse del Cantun sia rolla la domanda se la curdata da Crappel Piz Cengalo fosse stata prevedibile. Si ben la disgrazia sco è iantir processo a fir sgoronda zundas per sequitan con tensioni iantir procedere anzurtut e personas alla testa de Vishneunkas. Il verdict innocens de pulita montada pil futur de instanzas comunalas. Milena Bassin.
2: Schligeria. Usche es em ils presidents e les presidentes comunales dumandedes sentia, zieva cels em udia la sentenzia il process da Bondo. Tuad ils cinch accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter er l'anteriura presidenta comunale de la Vginencia Bergiaglia. Per Gabriela Binkert-Becchetti, presidenta comunale da Valmisteir, es questa sentenza una buona.
3: Sco presidenta comunale, sto a dire, sono eher fitch fitch contenta perché se fosse stato otter, no, io creio in giugno, fossimo pronti, dottori Maun è stata una carica, una responsabilità, che ci usava in sowieso, mince di schon, da porta responsabilità, ma questo è stato per il futuro della politica, sarà meins un grande problema.
2: E per la domanda della responsabilità, sai che era un appello a Minchun ci va in montagna, c'è l'eser sves responsabile per sia agir. Er per Daniel Vasescia, presidente comunale de Sursees, piglia quei una certa paese delle spedles dels presidents comunales.
4: Also in data degna situazioni nuove ci, eben noi il tema responsabilità è semmeisa. Ad ossa ci lei anche la direzione ci, eben ci è che gli insignal ci, e ci la responsabilità è la fin finale, bec tra il presidente comunale e funzionari.
2: E la domanda chi ci des responsabile non saia be su maise ter grans cas cuter Bondo, ma ben ergiat il prievel de la Vines e la decisione che loipes u sendes ce sveste serer. Niente temp de decider veva avent duas ans la vginenche de Sameden. Il presidente comunale Gian-Peter Niklis al gorda vid la boda il Val Rosec. E con questo scenario il ciò e la schliggeria della sentenza il caso da Bondo.
5: Giusto la finanza di Samedi è partito c'è da in due anni con quel caso del Piccio Scena e del Val Rosec, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è niente in giugno per somme ferite. E chi fa tema al responsabile si studiava sorpigliere delle responsabilità delle montagne che non stanno avanti e certi risici che non possono essere avanti.
2: Erin Surselva è la domanda della responsabilità presente, per esempio a Lyon del presidente comunale. Avendo passato un effetto su un grip ed era una parte della via che meina a Verduz e a Zaval. Quella era però già sarebbe da spiegare la primavera 2025 su un cussal di esperti. Per fortuna, dice Markus Beer.
6: Ossa, quella che è venuta a quell'evenimento, che la greppa, è veramente accordata di Udena e Laval, sto a dire per cliente, vanno a fare quella massiera, perché se fosse un lavoro, sono andati il cosei del geologo, se pandessero, sono trovati meno, se è chiaro.
2: C'era sgenente em l'urconex con catastrofe di natura e responsabilità, e per vedere qui, sai la sentenza che il caso da Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente Comunale de Sel, ist contente con la decisione.
7: Naturgefahren ist etwas, das man nicht restlos einschätzen kann. Das ist absolut klar. Und von daher ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen können.
2: E per Fernando Giovanoli, so unterstreicht questa Sentenza, che decisionstechniques e pretensiuses nu pembe essere ils memes de politikers comunales. El es president comunal de Bergialia ed era vice sindaco del 2017, curce la boda es nida a Bondo.
8: Che non siano i politici di milizia quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili e tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico, poi di decidere.
2: Te le decisioni tecniche, scu er quella a Bondo, dessen ir fattes con aggiusta experts. C'è tutte le cinque persone, l'anteriore presidente comunale ed er experts un inoziens, que surlefce il presidente e presidentes comunales, que va in ora clear.
0: Malgrat innocenza, forse non c'è una buona giuridica, ma in tutte le partite involvate e la Procura Pubblica hanno di spada da domandare l'argomentazione dettagliata a scritto della dercira, con quella è arrivata anza 20 stems per tutto nord, trevina von il cas alla prossima instanza.
9: Al puls del Grigione.

0: A culla Madonna es vegnu vegn vergau las 12. La catastrofa el Nepal nu a quil diember de las umfrendas crescia sin 1290 at e dies gis suenter la bova desastrusa in una dina de quai de ciumeli persunas sparidas. Danton a la Svizra dublegiau seu agit finanziali immediat sin 2 milions. Cuort suenter la catastrofa a e la cadena de fortuna viert in conto a rimna donaziuns. Ades in base privata dati numerusas acciuns per segida cul Nepal. Ascia e in surselva el Medemvic schluen dati grad 2 acciuns differentes. Alis Bertocca visitau ils inizians Vitus Valder et Alexandra Sherpa Fri per udi da lur ferm ligiom cula region de catastrofa el Nepal.
1: Avon varga vegnons e Vitus Valder staus l'emprima ga el Nepal.
2: La devosa ga avon 2 ans essens buspest a io, facci una pi gronda causa in quel territorio no che quella bova io seida, che non si ha faccia lectis per una casa di scuola, vein aber leu l'uvrau per una union de terra tudestia che aveva bagiau con la scuola.
1: La scuola se sanfla sin in una sponda sur quella val no che la bova e i detras. Suenter las devastaziuns ei leux in 2400 metri sur mar davantaus in refugi.
2: Als il moment es isch genus wenn eu deu de quels kan responsables per la scola e is ja schier che ni sind rets funktionesche de ja men gus il biper nus de se we e isch kina insla ga un energie da elektrisch de se mit won kin sind au per zelau per kusena per falle chaine per villisch la sera.
1: La scola era mit dem mein e in internat ad eva so tech a chinchun conta fons. E veniva kusenau la treisga a di Depi 2 ans cun elektricitat che veniva od il indret solar che Vitus Valder se scondu vres vevan montau sil tec della scola. Se capescia es el staus consterneus cul aveu ils malets della bova e las reti sociales e della televisiun.
2: Also es con prim impuls cu scizzi c'è sabedge tracce sa ucca stanza faci c'è nus rimnein raps. Es venter vin lu forse il patrac de ces se ven sus falcon quels denes ni quel che dat in a donazion per letze quel pi importante de ces figes cu nei
1: Vitus Valder sa si imaginada sustene cum quellas donaziuns l'union tudestia freunde Tibets ca di eregeu tot en tot 4 niciun casas de scolas a Nepal. A quella union rimni ossa danes per pina dons ni employa novas persunas per ca las scolas sapem vini manades vinavon ton pispert. Denton patratge Vitus Valder e vit lavurs che ston vini facces a le ungevista.
2: C'è che nus fussin sofort da dina prompts da fa e si dat in bien projekt sco quella von dusons che che mas nus budem pus peo bagassen leu zicen in dritt solar le lavur letzte senza prendere si nus aber il material tot que da de costs leu svessen se trua quels denes per exempel.
1: Fertan che Vitus Valder si efficienta an procurau per elektricitat els vits spaticiai si les spondes de saglia el Nepal All'Union Tara Nepal gli dà il devozons de finanzia in a casa d'orfans ni è in a casa per impedì el Nepal. Anciederim na donazions an Alexandra e Tendi Sherpa il 2015 su entrintiara triembel de vastus.
3: L'uvenza quittano stuenza co sostene quella leut pita la rigenza an quals vos niu la massa. Lude, a sia qua in cia den luvenza, da vigins, da parents, da nus, da... De.
1: Tendi Sherpa, il om dall'Alexandra, è cresciu si el Nepal, si antira famiglia viva leu, a sia quinzanfla adina cici che drova git.
3: De biaga è si propi leut, che tendi in canuscia ni let a leut, che in canuscia usina famiglia, per esempio, che drova danes, ad lusanza di gut a quels da in zatona ton perché quel sappien bagi già si lur 4 preiz a lui si forse unga in altra famiglia ni in altra donna ni in capiar l'antira famiglia che drova si c'è i danes per e bagi già si lu savenus pi punctual gi da sema in quelles persunas.
1: Il frade Tendi Sherpa è il garant che il danes vengan lu e el drec leuc.
3: A nostra mattina è quasi in banca, a lui va e la parte o quasi danese. A se mentre mette la dina in fotografia, a nusco è il soldato quasi danese a quelle persone spertucate.
1: Nua che le donazioni rimnate per la devastazione della bova vengono impundite, gli è zappi ella è un bugi, maneggia Alexandra Sherpa.
3: Nus tenni tischa qui a tal in dira situaziun, ad lu vesi ins pi concrece che la lieut drova. Preda usa eisi organisa uffici bain dil stadi, ad biars survinien us de miliada beiber ed in tec sul ciao anils biars, a su intervallo pus peper pagi già si tut, ils biars ange biars tut.
1: Si la domanda de cocca sur lascia le bolle donazioni direct alla cadena de fortuna, che rimna a raparce il smietz professional main, manegia Alexandra.
3: Col zanes che nus ninsere nus gi da quasi leo nu canus lein ad ci canus lein.
1: Ad el medem crena dat evitus valder che per suo deus che drovi omis dus, il agit professional sco è il sostegn individual.
2: Nus nin sacco pi profund en el pievel as grandes organizacions valu magari en quel stadis lo effic sulla politica leu de quel che sgrin il pi de daula lo forza lo borsa pleina Charles Bo de tacci che trovi e trova tot quella combinazione che gi de vera menge
1: ad ina differenza datti lo forza schon dentro il construct che dene da fortuna alles actions privates gerimnen donations.
2: Nus wenn je tutz zu koin ne part il core Nepal, lu wenn si suche schebeger si c'è lu volgi da.
1: A scoi para dati e un plirs kan il core a Nepal. Spertare Nepal della famiglia Sherpa, ni energia ne grenzen della firma Solpik de Vitus Valder, dati e ulteriures actions privates gerimnen donations per les umfrendes a Nepal.
0: Alice Bertok, da war la motivazione de persone senza selva per actions privates de rimnada per la regione de catastrofe il Nepal, qui exempel alla historia a colligazione cu la terra da Alexandra Sherpa Fri e da Vitus Valder. Dus dati un inhit dils ons 80 tocchi chi dat la mesa de RTR Stadtluenerice per gratulare scomincegi di on. Pacifica sonda di Vigenza.

0: A quella gruppa dell'insula inglese The Synthy Pop Culture Club. E si vignu las 12 mesa ad evin Hilaric.
1: Las gratulazins. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascides e nascigli del 1 settembre che in os spranzano in buona compagnia vid gudea se survi l'ur menu de feste preferiu fa un qual prince ad avonca la petta la torta vien survide ci sa crodage via snum e cheu via radio con un qual bi play de patracce vitir in regal musical. Io sono Gheorghina Janchi, shalu, leinen cever. Per due damas che nascite il 1 settembre venne su una posta elettronica con auguris inna e la Corinna Hessig Fedi che è stata derdez e che ha us per inon grat dus de ciunz che fan compagnia. Per vus stati scret chiara mamma per teis 55 ava l'anniversaria de gratulaina a Gevujain de Corbi il Melder. Grazie per tot quai che tu fasch minche di per no a che tu hast ad una uraia averta. Gio da teis di a resta usisco che tu es quai ad Gevujain teis duas ufans Janina a Fabrizio, a vossa fons, Corinna Hessig, Angie Vigiau, io magic, musical, mamma, da Pietro a Sara Engels per Embalivies, ciun conta, ciunavel.

Questa è la canzone de festa per il ciucontaciunavel de Corinna Hessig Fedi ad Ardez. Nus nus resteinen in Giadina Bassa a Sent stat la proxima giubilara e ella con cifra de Vinars Erna Falet che complenesce io ciontociavel a pervus ascel preleger. Ciara mamma, nonna, tata, nus ad gratulain de tot cor per te 88 anniversari ad Giavijain in prima lingia la buona sandasco fin quia. Prima avant ad Giavijain che tu saiest contenta a fortuna. Grazie Fitch per tot quai che tu fast, ils buns gentars, ils implants de tomates e flors, ad impustut eir che jau posi in vacanzas a tu vast mincheifne una jada de cent fin valciava a verer de mesurt. Grazie Fitch eir per teis buns cusseins. Fa oz un bel di in buna compagnia de tuat cor tia figlia Corinna a teis gender Gian Bott a teis a Beadis Linart Martin a Flavia Culpicen Dario Ladina a Dario. Ad vos cars erna falet dati ossa eun in püschel röses. Röses musicales dils jauers.

0: Ils jauers cul püschel röses per embali io chontotchava l'anniversari della Erna Fallet che statta sent, e io spero il fece su ne pulizzi gira che dato c'è un in püschel andreces flors per vus duona Erna. Tantone si vigneu vegn de linna, a quai è un buttut per vus, Erna Fallet e dat è un in pacchet che arriva prossimamente vus a sent cunen la scadiola da dertier. Che quale arriva per vous? Estiens ingrazia a Margrethe Fili de Levin, che telefona a Kurt Swenter. Las dies.
1: Il es gratular a mia chiara mia. Ossia, sinceras gratulazions e tot il bun, bler plagiar con se fiert, che la fa ad una ossia bler in iert e ha una iert de bellezza.
0: Asha Luca la fece in plage, surtout buns survex, nostra numero chun del mains de settembre, a plani con caffè, tè, ni vostra buvronda preferida, ma forse in agani l'autor fa il paus a Caesar spei irt amera. Sco tut cresce ni ceca e un tut de raccolta.
2: La cupina.
0: Ad ascia tut cica ceffan pada, ad anconosce ci cica ozils ciun de settembre gi de fester prender, a telefonà, a gratulà via radio, nuloc cien ven vence ciun trenta nostas lingias ein avartas, ni se vus preferis de scriver in messadi, che nus prelegin lezza numra 079 200 70 07.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Allora, buon momento che questa comunità con Paterla con nostra gratulante al telefono. Alla buonasera a Samet e Maria Bergamin.
2: Sì,
1: nuova di auguris, Maria.
2: Il auguris va per nostra figlia che vince un concerto a Giovigena della Topim in BG, buona sanità.
1: A quale figlia nom?
2: Karin Kamichel.
1: Karin Kamichel, qua forse è un buon non importante da sapere, eh? Chi sa? Se la ha popolina Schlatene Bergamin, la Karin Kamichel. C'è un conto 7 ons, c'è un gordiente anza, è un scomum da quei giri, oggi va un conto 7 ons.
2: Oh, che io tutto pulito.
1: Esio pulito.
2: Già.
1: Tutto l'uomo. La è tutto pulito di una cara figlia e venite gronda.
2: Genau.
1: Fanno la visita. Noi è la da casa, la Karin? Tanton?
2: A Sciam.
1: Fa l'ufo squai geni di un problema onde se vasi otto, eh?
2: Ecco,
1: forse
2: Abrella
1: è sulla montagna. Ah, è salita
2: in caccia.
1: Ah, io va a caccia della compagna, e è la caccia dura.
2: Ah, è la bocca. Ah,
1: no. Lui ci sa. No, se una telizia porta cliccia io, se lui dati forse un si c'è preda oz.
2: Ecco, se
1: vai sassar. Se vai sassar, Maria. E qua, cas auda e la ossa e buvus, a vostra gratulazione che vi è radio, per tutto qua sa Karin Kamichel lui fa online, con qualora è fin
2: WhatsApp. Ah,
1: è l'auda, Sean. Ah, Sean. Lui viene lo spugentau con la selvagina, Maria. Se la tecla un radio, la tecla un us duas ossa. Allo foi in charva se che moce se che vreuz. Maria, non c'è adresso un altro Teofil Kleis per la giubilara. In una bella sonda, Maria Bergamin, tocchi in altra gara.
2: Stai
1: bene, ciao ciao.
2: Ciao ciao.

0: La canzun pi anniversari de Karin ca Michael Schampf gene schide ozavon chun conta set ons telefonau gratulau alla mumma Maria Bergamin dossa a studa la bella buonasera a casta segna at anni de runks
1: grazie fiche what about you dear
0: Evo les
1: gratulera mia sora Orsina per sia ottantevel anniversari. Also, c'era Orsina, un be gratulazions e giuda ti a di e nus andalegrent da me per firti a festa in tutto il closter. E un bel saluto alla Dora dell'anni e mia smatta e tutta la compagnia.
0: Ah, flott, Anni, eh? la sora gronda della Ursina Engel.
1: Sì, la sora gronda. la cironza.
0: Kaintig giù da Mossala via, eh? Vos ves due soras, ne ve? Pi giufnes?
1: Sì.
0: Ves fulau in tig via e per le soras.
1: Sì, una è sul 41 e l'altra. No, elle è sul 46, mm-hmm. 41 e 40.
0: Mm-hmm.
1: Das sind ja wild.
0: Ah,
1: aha. Na, basta, ich stehe bei.
0: A tu hattest 30 an Anniversari im September, ha? Ne schiedes il mais de chiaccia.
1: Cinch des? E te vedete mia figlia e mia scusi. A
0: Biedia.
1: Tot
0: il September. Ha.
1: E mio om, quel va al scappato. Als du das, questo Septemberins.
0: C'è casualità che data, mains delle festas, Anni.
1: Sì,
0: allora, sparei una china delle source, telefono lui il 14 di settembre al radio a gratulare la divisa musica per la Don Anni de Rons.
1: Allora, stiamo in Beppe, per il telefono.
0: Exact.
1: Grazie, figlio.
0: Anni, non scende risunavi, giavisci per vostra sora Ursina, per se occiontaval ai slebe di Freundschaft, die Ladiner insieme con gli amigos, da me una fecci bella festa, di un bien viadi de Castasegna a Claustra, nisci?
1: Sì, speranzi, grazie.
0: Tutto il buono, arrivato, Nani.
1: Bella domenica.
0: Grazie, ciao.

0: quel stau il giavisca anni derungs spidescha da casta segna importanza tirsia sora ursina engel claustra che complenesce il bi radun da docionta ons al feste gronda quella fanzalu da me un quella reunion dell'antira compagnia dell'antira famiglia ad osmenza in surselva a Breil. Bella buonasera Marcelino Fluri.
1: Ciao, Giochina.
0: Vabbè, ne giugo in te che andamento, scovone con donna Anni, e vostra famiglia via scontorne, plain festas il settembre. Natalizia si inventa l'auter.
1: Io potrei chiedere di una piastas, però sai o chi dà di una aduina, non si muove fare una visita, mi impetta, però è ciò che sei in la feia a giù di in feia gloiti ad in nevza de mona di ne alza al sedi cioè che è
0: a Marcelino Sezza de Cemains
1: del Fanadur
0: non esiste un vergau che fa princes
1: son vergau
0: a dots vai vi flem ti la sera
1: exact ots festivesse mai sera la Anna Katrina che Thomas caso. Ella fu oriunda da Palera, a Bredina stata si Breil, Spadona Maridada, festive Schotzi o Gionta Duisavel Natalizzi. Nus tots lessen gratuladela, simpe Natalizzi, a Givijadela vina vonto bien, a cla se senti bain e la casa de Veils vi flem. Je bodine scheue, aber oder vau giul sentimento de vos temps, chi e fe bien. Schäke. E in Sabai, io l'ho tutto in speciale, quando sei in casa da Veils, sa può essere casa.
0: E se non busci dici, se casanda, a Flem?
1: O elli osa qui, poi ne li osa qui di non, di più bianchi non.
0: Già, già, poi trova sono in tic temps, Stokins.
1: E qua sono claro,
0: a dallo e faccio in anni l'altra amicizia, tutta nor, che tutto va lui in tic picciunc.
1: E sai mettere a von, ben bene. Se vi svegnan, sto sono cioè vado un passito
0: che bene io sto un gradiri
1: da sei tre speies la Jacinta la Silvia la Rita con spartanaris alludels beadis da beadis asai la Sara Lea la Daria la Samira al Levin al Mael al Nathan alla Nea alla Zot beadis la Alia alla Iuna. Sto di ne studiare il nome.
0: Io vai mo d'un bravo Marcelino. Set, beadis? Ciò che è stile colpa, stia zambridau in di l'altro. Set beadis, a du sot beadis.
1: Das las du so beade sei und chenine skoi mai beade.
0: Ah, let's es haben.
1: Let's es quella che brido il posto pipa.
0: Exact, sì, eccellente,
1: sì. Ah.
0: Salù Marcelino, Lucia Vicenza in bella santupata con la giubilara.
1: Yeah,
0: Anna Katrina che Thomas casot vi flem. Ci sa anche mezzo dinze forse non in ega, se tonza non natalizzi, in tuo contorno. All'uscenza resunà per la sperei ne che la tecli o radio o shock ne vemo sai snu che sa te class winter io magi
1: io salu centai in winter pisciata live nada io sai mettere un che la tre lose buga dai
0: forse fanno il cupite con la svisetta svegna
1: esatto
0: hanno shen resuna io magi a qualche se posta, zur. La seconda patria, ha da Anna Katrina, genza scia, ne vei, scinzegnus da falera, a Breil, il pezzo d'un pif. Cantau del corvi il Breil, tocchi in altra ga Marcelino Fluri, ciao ciao.
1: Ciao.

0: Il cor viril Braille, il giavisch per la giubilara Anna Katrina Katomas Kazut. Per seu 82 ava l'ella d'Anton Sazenta e la casa da Tampai a Flem. Gratulau an propi tut ses cars, ne vende sies figlies cun genders beadis, beadis, zut, beadis.
1: RTR, las gratulazions.
0: A Ciumbergau Lina d'Anton, non lo cien veni venci cium 30, sciavus vezo se un cici che venien da men cus ges aio prento la via radio per gratula lu ei. Scogliete la nombra 0800-2030 ni se vos geis a con quella moderatura poseo bo fa paterladas io scrivel pibugen in messandi che la delu preleggere 079-2070-07.

0: Ja, comunque che vegneu a Ruasseivel en las gratulaziuns Escalina nuot che arrivau a Scretscha Fidenza toch quart in ex cuors. El mundil sport nu che nus stein lu cusera un passo entre las ciun e gratula at in dils ferms en nostra terra.
1: Nova sort il mundel sport der RTR.
0: Well,

Festa il Davos, punct culminant de la stagiun, la festa Kilchbergina, cun caracter federal, camoliuc mincia sis onza d'anton en las primas treis luces atras, luceders la maritada pausa de mesgi, suenter quella luce treis, da una pulita midada de vontir el classamento a propi in armada bernesa a surpreu il team un 4 con tutina ba punct center 3 luces forse bugrat qualskins a spitau quals noms Burger, Mathieu, Kempf, Bernhard, Lederman, Michael, Zauk, Lars, quei quartet e ius alla testa e la pausa da miezgia, di è proprio fitch stretch davon tir con in quart punct pipauk, c'è che fa plige. Armon Orlik, Nielu, Alpiger, Nick, Werner Schlegel, Fabian Studema, Samuel Giger, tut els kun 28,1 punkt, Swenter Treis Lutjas, Armon Anciet, Il Kilchberg kun in pari, quakins weba, zanu abunamenja pau Schminaua, jen quale stadion Adina Dau, ku el eisse dualaus el resgiem kul medier de quale stadion kun Fabian Studema, quae duel eius schogietje fini kun in pari, Swenter Ailu Dau duas victorias, per il rec Armon. Us scogliec la pausa a luvai vinevon con la sluccia squatter ciun sis alain meraci che domogna lu el finale combattelo cusera ne vende la sciun pil titel. Rec na bu rec victur della luccia dil Kilchberg che ci sa forse esige in dils rec bugen Armon le meraci che se beggian tut giù spellac de Turic. Nu la cien vem ence ciun 30 per gratula il mumenet pa da vezaun ni 079 279 07.

Ora venze in quella seconda sono in messaggi che arrivavo via telefonin della figlia da quella che la nonna ha son gratulau alla Karin Kamichel che è stata allegra con es Milena Kamichel, la mia nonna oggi ha telefonato a gratulare mia mamma Karin ci diventa 8.57 e 100 giust vis-à-vis della Sint-Jamanna, ed è pensato che questa è stata una buona sorpresa da gratulare a della sin quel viedi a dire grazie per tutto. Tutto qua della Milena, per la cara mamma Karin, che la ha usato scritto in quei messaggi, se non faccio prendere da caccia, oggi tutto tenor. Esco. Si ha portato cliccia agli anniversari di una Karin e per fa butin non lo ci siano veramente 30 ci che vuol usare un gratulare sto veramente fascinare nostra ora quella s'inclina.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ja, quei eine steils Moments hilarix de quei gidils tschun de September. Grazie per vos telefons, per vos scrivers, gratula a vos cars, vos caras, sco adina resta us eun quella surpresa speciale per X Cicica a Natalezi Ozca, il nom e cur daus cheu via RTR, la sort decida per quellas entradas per i a presentar balas uras, specifiche uras, recreativas e la agua termala del bogn in giardina a scuol. La sorte decida, se lo prendens non avon in de quals cedels. Merecau, e la buona fa sci leun viadi pri fa bogn la Corina Hessig Fedi. Da dardez, cordiala gratulazion per quellas entradas pil bogn in giadina. La Corina Hessig complenesce oz il ciunconta ciunava la cunella venza anciet. Nos moments hilarix oz cunella calenza ascia e Gheorghine Janchi. Agiù la guida da preleger, da d'ampli gevis musical per nascide e nasci il ciun da cercladur. Gudì, vinevon, vossa festa, vossas festas en bunas legras compagnies proprio con tutt quai che sauda vitir. Ad agis, quitau da vus.
0: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redattur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. La partida al center vo lauzala taia sin le pli valur en favur de l'AVS e la grotta da glatsch de sper il glacè da la Rone resta senza lubiencia. La partita il centro ha fixato due parole da votazione durante la radunanza dei delegati e delegati nel Canton Fribourg. Il centro sostiene la finanziare supplementare mein l'AVS con aumentare la taglia sin le plivalur. E la partita di era diede schlucala legge de vart il materiale da guerra, pia de fa pli simpel d'exportare armas svizzeras. Oma duas facentes vengono la fin de novembre in votazione. La grotta de Glatsch in il Pastel Furca è periclitada. La regenza valesana rifusa in ricurs del gestionader scol radio e televisione della Svizzera Romanda rapporta. La regenza di che il gestionader avestui domanda in Lubiancia per la grotta e per le planes de plastic de spel glacè da la Rone. E in una zona de protezione de montana nazionale na fisina tala Lubiancia dentam bec venide dada. Il gestionare della grotta da Glatsch può anche fare ricurs. La grotta d'Ombra Mincion radont 100.000 visitaders e visitadres. Ossen l'exterior, per fare una reparatura vide l'ovra tomara da Saporischia in l'Ucraina, vale una pausa de combat temporara intorno all'implant. La pausa dovri per riparare il provvedimento con forza elettrica. L'alternativa fiste forni diesel per il generatore de courant d'urgenza. Quai ha comunicato l'Agentura Internazionale dell'Energia Atomare a Vienna che ha negoziato la pausa de combat tra l'Ucraina e la Russia. Die Schdisvente l'undada desastrosa in il Nepal an in salva in Burgais Kinais vivent. L'om sa evenicetà in un tunnel di novra idraulica come ne cesce l'armada del Nepal. Già ieri avevano le forze di salvamento in il medem tunnel dus omens nepalais. E in un'altra regione nepalese pertucciata dalla catastrofa hanno in salva una donna di circa 60 anni sorti in casa sbalunata ad incimpledata dalla polizia.
2: La meteo.
1: Se ven sulle jive, si ozze nel grigion del sit, plien in nord ai per temps, nivels pli spes che couvren il solei. Le temperature sen in ulteriore giade scoda stat, con fine 23 grazie a Meden, fine 24 grazie in la Sorselva e fine 26 grazie in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 in direzione sit, ai colonne stranta Tusan Sid e via Mala. Per vide me mio ver traffic a ieri colonne in direzione nord sin la 13, quai tranta Ziran e via Mala e tranta Giuvalta Rotem Bruna Nere e Chanau. La via tranta Quira e da Rose venia d'ina puspesserada oce de maun durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: take my pride.
1: RTL Musica non-stop con scuferides hits like e sempre verzi.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Baseglia e quai dati de nov. La partida Il Center vuol auzar la taia sin le pli velour en favur de la AVS. E trais dis temper trai fla de Kiev, Putin si stesce a tatjas. La partida Il Center ha fixat duas paroles de votaziuns durant sia radunanza de delegates e delegate nel Centum Friburg. Il Center sostegna de finanziar supplementar main l'AVS con augmentar la taia sin le pli valur. E la partida di RG de schlucala lege de vart il material da guerra, pier de fa pli simpel d'exportar arma svizzeras. Oma duas facentes vengen la fin de november in votaziun. En l'exterior, il president Rus Vladimir Putin ha ordinat de bec attaccar Kiev de 20 mesa notte, ils proxims 3 dies. Quai ha annunciat ses pledade Dmitri Peskov a l'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardements in la capitale ucranaise duai coincider con l'arrivada de dus incumbents sats spezials americans, l'emprima Moskau, su entra Kiev. Con quels Steve Witkoff e Jared Kushner haja Putin previs in discurs, ha aggiuntat Peskov. Dies di suenta l'undada desastrosa en il Nepal han insalvà in Burgais Kinais vivent. L'om saja vnicetà in un tunnel di novra idraulica, comunicesce l'armada del Nepal. Ja ira veven les forzes de salvamentetà in il medem tunnel dus omens nepalais. En in autra regiun nepalaise pertuciada dalla catastrofa han in salva una dona de circa 60 ans ordina chiasa sbalunada a dic impledada dalla polizia. Ed anche in novità del sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar è la stagione definitiva mai na fin. Tentanta el prolungasse es contract con la squadra UAE avanti il termin fin l'on 2032. Suo interesse occupicià durant la Vuelta na vegna il sloven bec pli a retornar questa stagione per les davoses curses in via, scrive sia squadra. El se concentresce del tot per se revenir e la reabilitazion.
2: La meteo.
1: La notte le temperature in l'Engiadina 34 e 10 gradi e in regione da Quire intorno 12 gradi. Demaunes is sven sulegiv, tschaila dati in cinzvelz de nivels. Les temperaturas van a semeden fine 25 grads, a schuol fine 26 grads ed enton quira fine 27 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord, ai colonnas trante giuvalta Rotenbrunnen e Rechenau. Jede quinta con fine 15 minutes de pli temp de viadi. La via Trantaquire e da Rosa vegna d'ina puspesserada oce da maun durant il dì, per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoveridas. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas quater, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. La partida al centre doit essere pli curajusa, disse il presidente Philippe Mathias Breghi. E trais distemp per traiflat a Kiev, demai che Putin si stesce a tacces. La partita il centre ha cominciato il combattimento elettorale in vista delle elezioni federali dell'an prossimo. A ciascuna la radunanza dei delegati e delegate in il Centum Friburg alla partita ha firmato di voler riconquistare il secondo seggio nel Consiglio federale. La partita stoppia se presentare più coraggiosa per conquistare ulteriori voci, ha detto il presidente della partita, Philippe Mathias Breghi. Con la nuova tariffa per i medici, che vale da più l'anciata dell'on, godogna ampliare gruppe di medici specializzati da pli entsteide da main. Per esempio, medici de deis o dermatologes. Qui è la direttura della Federazione delle Casse de Malsauns Prio Suisse, Saskia Schenker, dice in la Samstagsrundschau de Radio SRF. In ragione possibile saia che la struttura de tariffa saia manglusa e dovrei una correttura. In cinz medis lascian era venia pazienti e pazientes memia sevenza in la pratica per guadagnare pli, a Schenke dic. Lura pretendian las casses en avos danes. En l'exterior, il president rus Vladimir Putin ha ordinat de bec a tacià Kiev davent a mesanoc, ils proxims trais dis. Quai ha annunciat ses pledat Dmitri Peskov a l'agentura de novitat statala russa TASS. La pausa dels bombardaments in la capitala ucranaisa doi coincider con l'arrivada de dus incompensats specials americans l'emprima Moscow sventre Kiev. Con quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haja Putin previs in discurs, a adjuntà Peskov. Ed anche in novitat al sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar è la stagione definitiva meina fin. Dentanto il prolungasse il contratto con la squadra UAE avanti il termine fin l'on 2032. Suo interesse occupicià durante la Vuelta ne vigna il sloven bec pli a ritornare a questa stagione per le devose scorse in via, scrive sia squadra. Pogacar si concentresce del tutto per se revenir e sin la riabilitazione.
2: La meteo.
1: La notte le temperature sono in Engiadina 34 e 10 gradi e in regione da Quira intorno a 12 gradi. Domani si sventa sulle Jiv, c'è la data in cinzvelz da Nivels. Le temperature vanno a Semeden fino a 25 gradi, a Schuol fino a 26 gradi e intorno a Quira fino a 27 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sind l'autostrada A3 di gen direzione nord, ai colonne strante Ander a Via Mala, simplirst schon Kunz, square trante Giovalte Rotumbrunnen a Rechenau. In direzione sud, ai colonne sind l'A3 strante Tusan Sid e Via Mala. Dappertutto si documenta con da plitem da viadi. La via trante Quira e da Rosa venia dina puspesse rada, oze da man durante il di, per via della corsa d'autos, a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunst cuveridas. Hits. E semperverts. Musica non-stop. Mess insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grassas de las davosas uras? La partida del center doi esser pli curajusa, dis es president Philippe Mathias Bregi. Dus nos trieps da lufs al centun constata, in en il grischun central e l'autre en la Val Calanca. E l'aura demand speciaura sulle jiva, ma pauks nivels comparen. Jeles Cinc, mes nome Alexi Baseglia, beim Vegni insemen. La partita Il Centra comenzà a ses combat electoral in vista las elezions federales da l'on proxim. A ciajunda la radunanza de delegadas e delegats en il centum Friburg a la partita affirmà de voler reconquistar in second setz en il Conseil federal. La partita stoppia se presentà pli curajusa per conquistar ulteriores vusts, ha dit il presidente partita Philippe Mathias Bregi. La partita del Centa era fixa auz due parole de votazions. Ella sostegna de finanziar supplementar mein l'AVS con augmentar la taia sin le pli valur. E la partita di era jede schlucala legge de wartel material da guerra, pie de fa pli simpel d'exportar arme svizzeres. Oma duas facentes vengen la fin de novembre in votazion. Con la nova tarifa per ils medis, che vale de pilanciata de l'on, gud ogni ampliras gruppes de medis specializats, de pli entsteide de main. Per exempel medis de deis u dermatologas. Quai alla directura de la Federation de las Casas de Malsaunts, Priosvis, Saskia Schenker, dicen la Samstagsrundschau de Radio SRF. In ragion possaivla saia che la struttura de tarif saia manglusa e dovria in correctura. In cins medis lascen era venir pazienze e pazientes memia savenze in la pratica per gudegnada pli a schenca dic, dura pretendien las casse e navos denes. En il grigion dati dus novs trieps da lufs. Scolchent und scriva ein ins fotografasen il territori tranta la Tumliastia e lai dus lufs cun dus lufins. Il trieps rovegni il nom Termbell. E da l'enciata della Val Calanca e nera da via di dus lufs crescits cun almain in lufin. Schil trieb cun il nom Scalvin samovemos in territori grigiun u er in il Tessin scleresch il centun. Aktual mein dati cun quai des doch triebs der Lufs en il grigiun cun almain 66 lufins. Os en l'extriur. Il president Russ Vladimir Putin ha ordinat de bec attaccia a Kiev de vende mesanot, ils proxims tres dies. Quai ha annunciat es pledada Dmitri Peskov all'agentura de novitat statale russa TASS. La pausa dels bombardaments in la capitala ucranaise duai coincider cun l'arrivada de dus incompensats spezials americans, l'emprima Moskau, su entra Kiev. Cun quels, Steve Witkoff e Jared Kushner haia Putin previs in discurs, ha aggiunta Peskov. Intanto il presidente ucranais Volodymyr Zelensky garantì la pronta data all'Ucraina de desista de tacchia Moskau fin jindisdì, quai in connex con la visita americana. E dank per il sport, per il superstar del velo Tadej Pogacar e la stagione definitiva meina fin. Tentanta il prolungasse contract con la squadra UAE avanti il termin fin l'on 2032. So interesse cupicià durant la Vuelta na vegna il Sloven Bec plie retornà questa stagion per les davoses curses in via, scrive sia squadra. Pogacar se concentresce del tot per se revigni e sin sia reabilitazion. L'avventura Champions League comenza per les ballapedistes de Servet-Chenois con il dieu contra les victuras de record Olympique Lyon. Questo è il primo giorno della fase di Liga alle campionesse svizzere il 23 de settembre a Ginevra. Altre avversarie di Servet-Chenois, per esempio, l'AS Roma con la svizzera Alaya Pilgrim, Barcelona con Sidney Schertenleib ed il Paris FC.
2: La meteo.
1: La notte in le temperature sono in Engiadina 34 e 10 gradi, in la regione da Quira intorno a 12 gradi. De maun es is vent su le jiv, c'è la datincins velz de nivels. Le temperature vanno a medem fine 25 gradi, a scuol fine 26 gradi e intorno a Quira fine 27 gradi. De jens di fin mardi, saira, fai aura dec su le jiva, in un lauto uradi e pusaivel. La notte sin le mesemne suond in a fase cumplivia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord, ai colonne strantarandere via Mala, jede quinta con fine 10 minuti da più tempo da viadi. La via Trantaquira e da Rose venia dine pu spesserata 8 e da maun durante il dì, per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Bella, buonasera, che vi ho presentato una stupenda sonda, che specie in qualora in compagnia di Vies Radio, un po' di caccia, lui in corso da Romansch magari esclusiv per imper de Wintertour in Mietzle Val Chance, mos comprim, grazie a entri imper tax musica, Loccia, col punct culminant della stagione, con quella Loccia de tradizione che dat momenti e seasons, Kirchberg. No, il combat final per il titolo è ben ben gleiti per un chiver a quai denter Samuel Giger a Marcel Bieri. Io sono Georgina Janki, shalom, mainza.

Weist ein magari kurz Prozess el Regime el Kilchberg Samuel Giger mit en Dirs Marcel Bieri so enter paukes minutes a triumfescha. A quai ai un mai dau, ca quai ai gartigiau ad in luciader de gudinia duasga, quella luce de tradizion che mo mince sis ons Samuel Giger ca muncantau, na vendil cercadur la stagion de luce per via de blessura oz a nevosel rasgim mossa ei a tuts lai celebra ussa vegn purtaus alzaus da un da ses compons luciaders vegn festivaus pil titel dil victor della luce dil Kilchberg. Gratulazions Samuel Giger del decors de qualura veninzelu sigireon dudi in nidus plaits dil victor della Turgovia. Ah, ja, quel forse è in cal in Tunes tutto tenorlu cul se metta a casa na ven di lac de Turic direzion Turgovia. Dage vidise di tot nosen.

0: Quai ei RTR, las sondas era quart suenter, las tschun a masa.
1: Bavus al puls della chiaccia.
0: G3 della caccia grigiun, con qual animal a quis stueu ceder las proximas minutas, cun inc numerus cacciadur sur tutta la foppa an preu el visir spieglau, et ancureu las devosas emmas, et svar quel che deviadi el regiun de Rueun, c'indigens descriven suandontamen.
2: Quella va diner la de la Valsi. Il vale biava la dottò, vale la meila del fra, e va vichel, va sia suren, va a te che tra il tirvic.
3: Lo vengono della sozia, lo vale de buon nostro casa svi, sotto nel sbalcone de conci.
0: Ed è in de quals balz ed imposans in taur charva cin sevesa e ad in puspei elvic de Rueun sciebugrat caccia. De present e sia mission mice de cacciadurs alur bois assiets. Mo scein toch gist se presenta el sets, quae taur magari prominent.
4: Ciao, fa plagiar. Mis nomis Harry,
2: Henry.
3: Iel Henry.
5: Henry?
2: Henry già in usa del, son da pio.
3: Jeff è il Henry, il vic, de cosa uevo, apera, Jeff.
4: Basta. Alc nom nais so nima, è... Non lo sa da chi, non lo sa per chi.
5: Provide mio collega da un nome scia.
4: Tes collega da un nome scia? Aha, ma ciar soluz in quel caso, grazie per domandare a Maiko c'è un nome. E da propos domandare, chi avrà mai dice che può David ad una osservare mai scorsi voyeurs? Perché più fai avete voi per mai, mincia pas c'è fec. E beh, c'è una voce in vostri balcuns. Or da vostra sfanestra zona, non stavi neanche a creare.
6: Du sonst auch stia fotografa in gar du sort casa.
3: Nu sind ja schon wir wollen der Finjastra. Können wir auch der Finjastra oder stellen wir lauf. Wenn wir raus sind aus.
7: Quel fot is aktuell as de.
6: Ne gade prusi al che vuole con la scamma che nel cucchino. Io se so mosar.
4: Mosar. Ci domanda ma mos ned. Ui. Ein bel sonne schon, ha? Hai, hai, hai, sa. Per kills na mi su. Ma c'è, ci des qua frutta da mangiare qua, un inter buffet qua, Rueun.
3: Che ho anicato in cucina, asun, ting, faccio, e la vuole mi aiuto.
2: Non vale il piave alla dottò, vale la meila del fra.
7: Della postura nuova a tutti, as di nuot, col fosse molzao, non si ne c'è.
4: Appunto, non è pentito. In corpo, con un bel bab. Non è molto serioso. E non sa con chi discorrere. Ma è una crea in paparazzo.
7: Ah, già, io dopo il 2016 non conosco quel tau. Sai che col fa, sai non va, sai col turno, sai col va.
4: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
7: Io hai una certa distanza in Versel.
4: Ah, ok.
7: Aber vengo relativamente tirato. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù fai bianco con il.
4: Se da giù?
7: Poi abbiamo già desvio e che le rozze non c'è chi viene io, che le scappaus, né chi viene Jones, che le scappaus, non c'è. E il scrin che si sente il bancio sotto il tunnel, lì è il debito.
4: Sì, qui, Henry, c'è poi a far con i paparazzi? La mia scorna al pare air, c'è questa razzura. Dei spera corns dal zoltim sons.
7: Ja, und na tutto sbozi, cei a cei corns a cei altre el vichim flau. Et so ja scho ja, ja. Aber schedin ka zwa jo i perde del vai.
4: Al meina na jenta mai. Bien paparazzi e fans, cocciaccia e schlupez. Da mai da si nerte al mein foto scurce viva mo. Per fortuna sono al gnoc der Rueun. Pa, meta vance no fis.
2: Causa io piuttosto tutti che vogliono che ne ginsetti.
3: Per quel che è il Henry, io l'ho conoscente per biars, forse domani l'ho una trasca alla caccia. Io spero che l'avevo possettato, c'è qui? Cos'è don? Cos'è don? Io è episofons, c'è qui, io è il Henry. Ma non è che vuoi un trish, come un casca?
6: No, bien, c'è il senso di essere in una posizione che lo vedo. Spel vich, bugadel vich, c'è se vuoi. C'è, prende se si gira che giù.
4: Ok, Rueun, i basta. Se vai a c'è, e sa schon sco far.
2: Con la caccia c'è bene, esattamente. Sarò sul bassi als rifugi, così.
3: I non, al sono facili. Ah, sono con scacciadurs, ma rascio il demonio uone.
6: E con scacciadurs, quando sono un po' da poter dire.
2: Avevo un caccio, vanno in curia, non calei, non calfugi, ni non si può buttare scacciadurs, per buttare. E sono bene, sì.
7: Per pli, c'è col... La caccia è finita, la temps di copulazione, la ciarva va alla vostra, torna un po' di mezzo ottobre, sono più spena vostra.
4: Sayonara, Jesse! In bocca di luft, ma senza mai! E mie scorne, scuola spiglia loro la prossima anda con mai, eh? Ma c'è niente da cessare un'idea.
0: E se vos leis è un de pli impressions in forma de fotografias rtr.ch in simpatic propi bi compogn che è in modo sparà che il meccia a surviva e la caccia vegn 26.

Nos manca un grand spas vers la sisa, dai dat la survesta corta, compacta, dil pi important da quella sonda dil tschun de settember. Per Gheorghina Janchi es vignu uras de prender cumiau. Divisa l'ina pacifica sonda sera, vobden ton bus senza fa attenz in quai punct culminant ca specia un cusera, cui ven les nov an usarvin nossas lingias de telefon per udi un po' de vus cacciadurs, ord vossas tegias, camonas, asce esser part un po' de quei gi treis della caccia grigiuna, Angela Henry e quella ca d'emplescia de las nov a las dies, vossas gevis musicals intorn la caccia, io sono definitiv. Neven, ciao ciao, hai ascoltato da voi a Stelegers.

0: il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kadof, benvegni. El Grischun dat isch un puschpai dus novs trops de Lufs. Dentro la Tumliaschka allai ha il cantun fotografau dus Lufs cun dus pins ad au nomal triep Term Bell. In auter triep, il Scalvin, ai da viadi giudem la Val Calanca. Leuston in seun sclerescia bain el samova mais in territori Grischun ni e el Tessin. Actualmein dat ihr schier joj trops de Lufs il Grischun, kun sil meins si son de seis Lufs Juvens. La partida il Center vol reconquistar in secund setz il Cusel Federal. Quei ha siu president Philipp Matthias Bregi de Cea Friburg von delegadas a delegai per l'anciata del combat electoral. Perché quei reusesci, sto il Center gudegna mandats dalle elezioni federales dall'Auteron. La grotta del Glace del Rodanz, il pass del Furca, sto sarà. La reggenza valesana ha refusato in recurs di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte di plastic vessin stuiu domandai nell'ubiencia. Aber in territori de protezione de montata nazionale fosse quella bugnita dada. Nuot con la vittoria per Armon Orlik alla fiasta de prestige a Kilchberg. Dice il staus fit beim Wittlunder, aber e la ciunavla luce al pers contr Marcel Bieri a scia che lezza contungiu la luce finale a Bu Orlik. Leo a Bieri d'anton stuiu cedra siu adversari Samuel Giger ca grugnau la luce de Kilchberg per la seconda ga. Tom Perotz, io divisa l'inabia la sera.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Schweizer.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kadof, benvegni. El Grischun dat isch un puschpai dus novs trops de Lufs. Dentro la Tumliaschka allai ha il cantun fotografau dus Lufs cun dus pins ad au nomal triep Term Bell. In auter triep, il Scalvin, ai da viadi giudem la Val Calanca. Leuston in seun sclerisce bain el se mova mais in territori Grischun ni e el Tessin. Actualmein dat ihr schier joj trops de Lufs il Grischun, kun sil meins si son de seis Lufs Juvens. La partida il Center vol reconquistar in secund setz il Cusel Federal. Quei ha siu president Philipp Matthias Bregi de Cea Friburg von delegadas a delegai per l'anciata del combat electoral. Perché quei reusesci, sto il Center gudegna mandats dalla selezions federales dall'Auteron. La grotta del Glace del Rodanz, il pass del Furca, sto sarà. La regenza valesana ha refusato in recurs di gestionari contro quella serata. E la gica per la grotta e per le scotte di plastic vessin stuiu domandai nell'ubiencia. Aber in territori de protezione de montata nazionale fossi quella bugnita dada. Nuot con la vittoria per Armon Orlik alla fiasta de prestige a Kilchberg. Dice il staus fit beim Wittlunder, aber la ciunavla luce al pers contr Marcel Bieri a scia che lezza contungiu la luce finale a Bu Orlik. Leo a Bieri d'anton stuiu ceder a siu adversari Samuel Giger ca grugnau la luce de Kilchberg per la seconda ga. Tom Perotz, io divisa lina biala sera.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

RTL.

0: Zucchero cun Partigiano Reggiano, el procura per Schlonschko als Saliz de Caccia. Anus mein assent, tiel Mario Riatsch. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vus weiss, tradiu de me, setz cacciadur, grat turnaus de la caccia?
1: Aina, wenn du jetzt in Bell intensiv di de caccia, e versaira a mei figli Albin può dislopetare un tor da cervi, da dudes.
0: Wow.
1: E hai, io da trario quella e metter anche la sfredera e ho sono tornato in Chiamone.
0: Con il zel figli?
1: Albin è 25.
0: Mm-hmm. Zè qua tocca nus forza la biala preda ce lo faccio?
1: Mo la ci bestia mo ci spingiamo cervi a questo stubless pickles a questo cervi hai
0: degli etz non sono niente di sei fec special
1: sì ne na questo natural ma ci spal ba una bel di con emozioni e plagiai blef plagiai
0: co fosti vai slo un quai oz
1: ma oz vanno la fortuna di essere tots qui in Chiamona Madonna, Seraina, Arina, Dea, Idida, nos Abeadis, mm-hmm. I Fadri, I Albina, so tot nostra famiglia completa. Mi manca ben Micha, nos gender.
0: Yeah. Allora, è tutti che sono dormisse in teglia?
1: Sì, sì, naturale.
0: Sì, grand. C'è flot.
1: Oh. Ai, ai. Minci una fecle.
0: Fegibi. Allora, diviso in biala fiasta, cordiale gratulazione per quella charva. A voi vais diviso, mia con chiara bella engiadina, vais dic è quella canzone evocasci puspen pau emozions. Grazie feci pel telefon. A vinava una biala sera.
1: Posso dire mo gratulazione?
0: Yeah, naturalmente.
1: Sina, a otto, tu sei

0: Mia cunciara bella Engiadina, Gevijau de Mario Riatsch de Sent, che o oz gron motiv de fa fiasta al fegl o sitau in bi taurtscharva. Schu André, ciao, ciao. Nus restain a Sent, meint il Gian Claudio Laurenz. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Begia un cacciadur d'entaun sem buona via.
1: Ma hai, Osolina. Hai.
0: Vos vais traduire me es zanina teja de caccia als collegas staia caccia.
1: Ai, nesci no se in cemana, si su, sono come spin, e hai no, presentai no zdisi qui, io dai no sulai, e pila mince di caccia lvein.
0: Tocca no zoni giuzza c'è i collegi de caccia.
1: Ah, amore, tu c'è la mancia, non è che non si va a uscire avanti, ma guarda in centi d'amo.
0: Bien, la caccia è un giufna, o c'è per il ciel quart di?
1: Nel... Precisissimo.
0: Sì. Ti fai già il slum in c'è della sera? Sei in c'è mona?
1: Ma che so se daremo un meglio il vino, e allora avanti scoprire a dormire, daremo un buon schnapsin, per ci dorme bene.
0: Qua è Gida?
1: Qua è io di figli bene, allora rivane tutti a dormire bene.
0: Perfetto. Vos vais di visau de trau per mühe mit de chue, de co, gest quella canzone?
1: Ma quella canzone è just, ma veramente, quella c'è anche per Bat. Bat è l'efficiente quella. E hai per dire qua ne pensaccio.
0: Tramet ein la da la na na lechen zu. Mit de chüe de traufer. Sent Kars Selitz ad im Bucket Luf. Chimondi vine vaum ben cu la caccia.
1: Hai, grazie fic. Eve si ande solidare mo mas dus collaborants. Vine ad Manuel Mayer, mas oberstift, quella nile fortina de descer se etarna. Ciao,

0: Ciamoc. E allora lasciamo salutare Alino Puam e rincollaborare domani chi ha deciso di dare una bella faccia di cervi.
1: Yeah. Super, qua è una ben. Salura, diviso in abbiala sera a tutti bien. Adia.
0: Grazie, sì, ci stai domani.
1: Grazie.

0: Traufer cun Mühe mit der Chühe, Gevijau de Gian Claudio Laurenz de Senz. A Kovoi, in Sianter Lauter.
1: Bewusst al Puls de la Chiaccia.
0: Wenn ich in Predes vai vos annunzieter nus ein Tod, minchi mai durand als dies de Katscha, a schumire cosa nossa liesta. Treis de quelles wenn ich Platz sen occupades, annunziau vai stocken us a la vaca charva, ad al cavriel de Sisne de Pleroms, a la Plenova Preda, quelle venide annunziede oz, telefonau o Silvana Steiner Vaselle de Schlerinja, el obje facci de complicau, gest annunziau sa setza, tier collega moderatur Livio Foffa.
2: Ed è tra zvessa, una cevra de
3: Ich muss erst einmal guarda ins Lesen zu stehen. Ich gehe jetzt quasi stehen. Es ist Lönch, fin c'è la c'è la es süta, in ua mola. C'è la sequint in paint de quist moment tota fa spezial. Ci sarai o stat?
2: Sì, no, non vanno a spiegare lo sui, quella già da spiegare il primo dì, da ciaccia. Vanno a fare un plan, scuire il tun. E erst einmal auch funktioniert. Con mia figlia e mia om insemble.
3: Auch die Lorena hat den Tempo, da fahren wir ein Fest, da?
2: Moschi, nur ein Flur Jodi, kun in a buna China, e hai hai, fahren wir ein paar Fest, da feiern.
0: Silvana Steiner-Vaselle de Schlerinja, ella ossitau ir sera in quarta van la sis, in a ciaura cemos de duse din quarton, se platz qua es ursell, è de nossa vart cordiale gratulazione. A scella godogna la patente dell'autoron ne tutini in altra persona della sventin plazzas della liesta, lietza mossa lu alla fin della caccia, curci nos train la sort. A deman vai spuspe la chance de nunziare la preda, a vau mezzè al radio, circa las deja miasa. Bien clic. Chevus, laissa participa co al salitz de caccia 0800 20 21 30. A nus mai nosa derdez, zurein derdez, Tier Nevin Bezell Leandro, buonasera.
4: Buonasera.
0: Chi se li dais vus?
4: Non se li dain Andri Bezell. È la tra duas moies.
0: De Charva?
4: Sì.
0: A questa oz?
4: Oz e dir.
0: Eredoz, also propi gron kleg de kaccia. Vus sedz, bedau un kacciadura, aber vus di dais in tec?
4: Hai.
0: Cun facie exact?
4: Ma cun accompagnare qua. Portarlo buco.
0: Uscea. Datilu in a china speciale per festiva qua in tec?
4: Io sto qui a sair da i rom della moia e speranci gusto tutto bene.
0: Yeah. Cos'è qua? O è la Dina Town Cledge de Caccia ne è qua su un intec special?
4: Sì, intec special.
0: O la Dina c'è fortuna de Caccia?
4: Ahai.
0: Confidenza un fiasta? Dati forti in l'altro glas vin, in viva?
4: Mo, sì. Ai, ai.
0: Salura. Awesome. Gevigiu in fedi biala fiasta, lu, bien appetit, cu vus cenais. Vus vais, gevigiau, eine herde weiser schafe de di Grubertaler tatlainus fedi budien. Salitz, eintir totals cacciadurs, vine vaun in a biala sera.
4: Bella taida.
0: Adiam.

0: Matiu con Boc Camuch, divisau de Carlo Tuor de Rabius. Nus main vinavaun, quali ad assaccentainus a Sameden til Rico Florin. Buonasera.
1: Buonasera, Ciacadurs e tot la Romancia. Ciao, Angela.
0: Ci se li dais vus?
1: Iel es la prima lingia gratular a mesrar Reto Florin e a ses fils. Els han scopetà al prim di fratello la Chavra Chamoc, il suo secondi ses figli, Roman, er la Chavra, e lor le sien avanti io sus, pro Peder Müller, e si è falegna Maria, e totes lavorain, di avvisar una buona chiazza, e grazie di cium per le belle lavori che voi fate in te nostra chiazza.
0: Ti bi, ti oni lu fat?
1: El dan fat la us in line. Charles bestialas.
0: Se dir, lu sai si immagina quai freide e ben de len.
1: Sì, quasi più velci da.
0: Quai craio.
1: E se fil sun falignam, aber questo lavoro non es el fat. Cosa fra no ve in gin temp e quas genial.
0: De. Lu vai se dine chaffen cuvus vasi sai. Super. A vos vais divijau. Del Paulin, nu et clar, mobine. Okay. Mobine. Tot lainus. Grazie fech. Rico Florin, pel telefon.
1: E tot sin tempel, una buona ciacciamo, e nos sentinamo.
0: Fech bugen. Adia.
1: Angela, grazie fech. Un bella saira.

0: Paulin Nuotcla Mobain, divisau de Rico Florinde Semeden. E quai cedl se chanta colu a mia scatla, vus se vais la fin de la emissiun, astiu tra in Victoria, in Victoria, tia survendenus in radio DAB+. Se vus lais essa participa, la numera è 0800-20-20-30. A nus mainos a la pon, tier Nevio Lauterbacher. Hallo!
1: Ciao!
0: Chi salutas te?
1: E saluta mia quino Noa, sia bab Nicolin e non Brosier Quint.
0: Ad la famiglia als cacciadur sono giù fortuna de caccia?
1: Hai, o Noa mia quino ho tratto una cebre da ciamoc.
0: Cebi. Allora, da un parte, o scritto in messaggio e telefonato, quale se venisse su?
1: Messaggi.
0: In messaggi. Nevio, te hai detto che ti hai indicato, te lasci lo forzegna o diventa cacciadur?
1: Forse e penso.
0: A che traccia c'è il plebiscito in zastia caccia? Che se vuoi essere il più bello? Se vuoi caccia? Forza al stato di compagnia, ne... Raccontami mai il cacciadur?
1: Essere la natura, o se?
0: Allora, ci so, se ti fai forza in de cacciadur, as a un altro salizio, ne ha salito auto, quel se te levas? Salito auto, super. A te has divisau der alte Jäger de Öst, die dritten Tatleinusose. Nevio, un grazie pel telefon. A vine vanno una bella sera.
1: Bella sera.
0: Un grazie, tschüss.

0: der alte Jäger ist die dritten Gewichau del Nevio Lauterbacher de Le Pont. A dose minus. A der det tele Annelise Strimmer. Buonasera.
1: Buonasera. Eleva salutar als Cercaders de la Valnunga de Dardez, quae fus mes fil Luca e mes abbiadi Yannick e gratular a Yannick per la ciavra ciamoc setada il prim di. Mm-hmm. Ilura e saluts in bocca tluf era Corzin Ciampel e Gian Paul Priuli e a tutti Cercaders de la Sektion Tasna. Ciao saluts e ci tornan tots ciao den Wacker e ci i tornan tots sang e frisch a casa.
0: Vus weis dit, fell a bean di von a caccia, cos'è quai per vus, foins co eintic qui taus? Ne insomma bella, si von a caccia.
1: Ma schon, is a plagar ci van a caccia, ma is a stali stes in pain, con
0: tension.
1: Sì, per vita i qua van per le montagne intorno e sta son in pa con pisers. Ma es fanno di una savaire l'ora zesa per quietà.
0: Adeba, sion lula la fortuna de Gertagetz, c'è l'uoin ze plegiai per els.
1: Ma senza autor, hai.
0: Schalura. A vos weiss dit, eba, l'emprem de schon gerte diau, lu ein quai cas vol lu ein tige caccia con in teg plepauk schquetsch?
1: Sì, ma es van in cembal es dos i jauden, van dos anzi e vera mo mei sommi, osa l'an passal stata malaia, decis de nair pua caccia, fusen stats trais
0: generazions.
1: Also fino all'anno passato erano in tre generazioni, ora sono halb in due.
0: A Blulium fanno in te visitas?
1: Sì, se arriva in ci stanno forse qua in giornata. Se
0: ti fa tutti non in te parte?
1: Sì, qua senza autos.
0: Annelise Strimmer, vos weiss ich auch, ich könnte ohne Berge nicht leben, del Oswald Sattler. Grazie fetch pel telefon, et tot bien.
1: Grazie, lui stesso mangi.
0: Grazie a Dio.
1: Arrivai.

0: Ich könnt ohne Berge nicht leben, El Oswald Sattler. Je wie schau det Annelies Strimmer det erdetz.
1: RTR Unik Es Sympathik
0: Anus meinose sur Seisse Tele Bernadette Caminada. Buonasera.
2: Buonasera. Nus essen Sicerticcia Tiel Dominik, Tiel Rico e Tiel Armin, wenn du in der Buonta China, Tien vidau ennus, adio level gratulade, el si la buona, fei buona prede, che angiu tocca nossa. Grazie per la China, e divisato bien di nevante la caccia.
0: A cioni lu giul clic de gertagè?
2: A quattro camocci, ad incavria l'anni sitau.
0: A quai grat lanciata della caccia? Uscite la caccia 2026 per els, se vesse di essere migliore.
2: No, è buono. Da un esso che fanti, c'è se ho anni veramente più fit buonsis.
0: E c'è il ludau China se ha in teglia?
2: C'è da un rösti dir per els. Io hai bussi budien qua.
0: C'è vai sbusslo magliau?
2: Ja, weiß ja, prüf gut, ich probiere.
0: Der röst die Ebbe,
2: Na, komm auch sauer, der. Meine Bühne wählt, das gibt's ja durch.
0: Wo sagst du, sie sei Ebbe per Malessel, wo sagst du, sie sei per Kumpinia in quel Kass?
2: Ja, bein, ja, bein. El sangu, die auch quel quel in Ordnung ist, ja.
0: Also, capisci yeah. Fec cins maglia bigel dir bien u maglia insomma bigel charna brucaia un sciu maglia charna il dir u sabe ja. Certin zon yeah. Ja fec bugen u crea quei propri cie de gost.
2: Ja, ba, inde. A ci ca bugen no, ja, me ja.
0: Exact.
2: Sa cia tel, sa
0: cia. A vus vais divijau cie de gender, bube, nustet lain in schnellpol ca flashtola Chilbi Bernadette Caminada. Grazie pel telefon, vine vaun in a biala sera.
2: Grazie a lei, Fetch, a se bion. Adio, bye, bye,

0: Il Schweizeri Örgeli Quartett Kinderbübe con Flash Tola Chilbi in Schnellpolka Gevijau da Bernadette Caminada da Sursaisa. A nous avvenienti als de vos lit de dots, mein ad ardetz tir Annette Clagliuna. Buonasera.
1: Buonasera, Quaira. Elles gratular a nostra esufanz e da nostra gender che ne la fortuna de far butin fin già. E gratular si ciun. E les saludar i nostri quattro biadis, a me squinat, a mia cunada Anita, e ringraziar Ficium per tutto quello che la fa, a mia cunada Angela, a me e da Danatina, e naturalmente non voglio dare a Rico Florin, ci saluta Minciona, no? E dirgli che abbiamo una bella sera, e ci sono prove, da cena a telefonarci, grazie a Ficium, fin già ossa per salutare altrimenti, e fa qualcuno per tutto quello che il conosce. E in fine, es ist schön, dass ich die Vigesse der Chanson von Andrea Berg. Du hast mich tausendmal belogen, perché c'è al Latin de Ciaccia va avant la Ciaccia, durant la Ciaccia, de vo la Ciaccia. E la mia punta per quintame, c'è tanto in paschüffles. Forse per questo fa giusto ben questa Chanson, per tutto il Ciacciata.
0: Magari in Texur faccio, non vedi?
1: Preciso. E mi sono messo a giovisare tutto il buon e spero che grattaia e radel vuole da sluppetare in eada per c'è in a ciavra da c'è moc. Hai, domani è in insembl e speranci che grattaia.
0: Super. Annette Clagliuna, grazie Fitch per il telefono. A vina va un tot bien.
1: Grazie Fitch e a voi e bella sera.
0: Addio.
1: Arrivai.

ed eran trais cumpons e con trais barrettes scotchnes, ci sveva miss inviari per ir la punza andiacen, e per ir la punza andiacen.

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pomè florent, al air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.